0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Allora, stavo pensando...

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Avevo il bidello e ho avuto un flirt con una professoressa.
2: La preside?
1: No, non preside, una professoressa. Okay. A differenza di questa storia.
3: Sì. E com'è andata?
1: No, vabbè, è durata poco, nel senso una cosa sbrigativa. È capitato due o tre volte, nel senso, nella scuola e basta.
2: No, non veloce come sta telefonata, insomma.
3: Ecco, cioè sei inversamente proporzionale al ritmo della telefonata, diciamo. Ma quindi,
1: ritmo, sì.
3: Senti, ma dove eravate quindi di preciso? Nella sala professori, nella sala riunioni? Dove?
1: Ma in un'aula di... non so se era una classe così.
3: Ah, proprio in un'aula? Cioè dove il giorno dopo ci sarebbe stata lezione con gli studenti?
1: Sì.
3: Sì.
4: Ma Federico, mamma mia, se stai così noioso mentre stai a letto pure, pensa che divertimento si è fatta quella.
5: Sì, però devo cenare una
6: Mamma mia Federico, sta flemma e ta se scopate e basta, mo capito, va bene.
7: Immagino sta professoressa che scaglia, i capelli rossi, bella ciaciona, i calze color carne e vai.
8: Ah, Federico, ma lei lo sapeva?
9: Oh, questo o ero così freddi o è un gran cazzaro. Mi sembra più la seconda che la prima.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Because everybody here is so sick. Say my name.

0: TV. Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Dimmi perché.

0: be back.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

if I don't know how to move.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Porco, cosa ti sei perso questa settimana? In tutto bloccato.
1: Il bagno comunque mi ci appoggio, io lo pulisco io. Sì, sì, c'è gente così fissata.
2: Mia mamma, devo dire che mi ha trasmesso un po' questa cosa, però poi...
3: Senti,
2: Mia madre mette la carta stagnola. Mette la carta stagnola sopra, sopra i mobiletti, queste cose, quando tipo si andava in vacanza.
3: Che te ridi? No. Ma come la stagnola? Che fa? Ma perché?
2: È perché così non
3: la roba
2: tocca.
3: Di crack. Dai, su. Quella è la, scusa, no, quella è la bottiglia, si chiama, è un'altra cosa, non confondiamo adesso.
2: Ero piccola, non so se...
3: Tu pensavi che fosse per l'igiene, ma in realtà si
1: sì,
3: scalda, si dava
1: ricordi confusi lei.
3: Il famoso fuoco alle polveri.
1: Mamma mia, perché certo se vai al motel dici non l'hanno pulita bene, se vai al 5 stelle luxury uno non è si mette lì con la carta stagnola.
2: Beh,
1: spero.
2: Ovunque
1: così, una fissazione.
3: Ma,
1: vabbè,
3: ma roba da matti. Non avevano nemmeno contezza di dove fossero, tipo in quale struttura, così magari avete pure occupato una casa insieme alla tua famiglia, ogni tanto così entriamo dentro, stiamo là, ricordiamo sempre il grande racconto del parcheggio in inverno, sì, loro sì, dentro al camper col papà Caselli che tornava, non papà Castoro, che tornava con la legna.
2: E intanto mia madre metteva la stagnola in giro.
3: Esatto, per spaventare gli animali, no? Perché a volte hanno paura.
2: I corvi anche.
4: Ma Caselli, ma che c'è quella madre? La moglie di Pablo Escobar. Andate in vacanza a Quarticciola allora.
5: Benvenuti a Super Crack. In questa puntata di oggi, Ileana e la stagnola.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: wait for me, I'll be back.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. concessionariafiori.it.
1: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo. Alta pressione in rinforzo in questa giornata di domenica sul Lazio, condizioni di bel tempo dappertutto, nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso solo sull'entroterra, l'area appenninica altrove bello con sole, temperature in aumento, in ripresa un po' dappertutto, massime odierne superiori ai 20 gradi, anche fino a 24-25 gradi tra Roma e Latina. Condizioni di bel tempo poi che proseguiranno anche nel corso di lunedì, la giornata di lunedì sarà di cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
1: Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
2: tutto bloccato, live,
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
2: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: wait for me. I'll be back.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
8: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
7: Ma l'aereo è tra 6 ore.
9: Cerchi una partenza davvero intelligente?
10: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Il Morning Show è offerto da
12: Magicland.
13: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.

0: tu parla.
1: Hai visto sul serio quando ho detto colazionando?
0: Sono quasi pronti i toast per chi ci sta guardando, eccoli qui. Ti piacciono belli carbonizzati?
1: No, mi piacciono, oddio, fino a un certo punto, fino a un certo punto. Aspetta, ma che ho detto?
0: No,
1: ah,
0: si è
1: sono
0: attaccato pure un pezzo di sveglia, lasciamo perdere. Buongiorno Federica Della Valle.
1: Buongiorno Flaminia Cappelli. Buongiorno a tutti voi, siete nel best del Morning Show versione domenicale. Buona domenica a tutti voi, 11 di ottobre. Che facciamo in queste tre ore?
0: Beh, intanto che facciamo colazione, facciamo un riassunto di tutto quello che è successo nella scorsa settimana nel Morning Show di Radio Globo.
1: E lo facciamo da adesso.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show.

0: smettiamo gli orologi perché è ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
5: Fatemi ridere poveretto, su.
4: On Radio Globo.
0: Prime all'ascolto, ci siete?
6: Come prime? In che senso?
0: Non prime in classifica, prime d'Italia di Reggiseno.
6: No, dai! Vabbè, c'è qualcuna che dalla prima è passata alla terza.
0: Eh sì, ma l'ha fatto pagando però.
6: Sì, 8.000 euro.
4: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
2: Buongiorno Vanessa.
8: Ciao, buongiorno a voi.
2: Ciao, buongiorno a te. Che ci racconti, Vanessa cara?
8: Che sei in mezzo al traffico, sto in ritardo e devo andarmi a fare il seno stamattina.
2: Ti vai a fare il seno? Oh. No, buono.
9: Che seno?
2: Allora, dobbiamo capire, tanto per cominciare, se lo fai per una ragione estetica o...
8: Estetica.
2: Estetica, amore, estetica. Che bello. Fru. Allora,
8: sono solo 20 anni che ci pensavo.
2: Sì, vabbè. Cioè,
10: quindi nel frattempo è anche deteriorato ulteriormente.
2: Senti, partiamo da... Quale misura?
8: Una terza.
2: Beh, insomma,
8: cioè, adeguata.
2: Ma però parti allora. Bene, perché no, vuoi aumentarlo?
8: No, che parto da
2: riduzione.
8: Una terza, magari. Una terza stavo bene così.
2: Infatti, perché insomma mi sembra già un buon punto di partenza, anzi, per alcuni è proprio un punto d'arrivo. E invece parti da che misura?
10: Hai presente le orecchie di un cocker?
6: Da una prima tristissima.
8: No, le orecchie del cocker. No.
6: Una prima le orecchie del cocker è terribile, cioè una combo inguardabile.
2: E lo fai perché non ti fa stare bene questa roba?
8: Sì.
2: Non ti senti bene con te stessa?
8: In realtà volevo farlo da 20 anni, solo che la paura ha sempre avuto il sopravvento.
6: Cioè, qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
8: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
6: Ma veramente?
2: Dai, ancora così, ancora prendono in giro. Che ti dicono?
8: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Nel senso,
6: vabbè, che ti dicevano? Altri.
9: C'hai due schiene,
2: la solita cosa.
8: Tavola da surf, ma di tutto e di più.
6: E t'ha fatto
8: tavola
6: stare
8: da surf
6: male.
8: Era proprio il top del top. Diciamo, mi ha seguito per tutte le scuole medie.
2: Hai preso da tuo padre, t'hanno mai detto?
8: Beh, penso di sì, però.
10: Allora. Questo è bullismo.
2: Non ridere.
6: Oddio.
2: Sta pisciando sotto. È imbecille, porca.
11: Mi stai facendo sudare.
6: Comunque, veramente c'è brutta gente in giro.
2: Sì. Senti, sì.
8: Fantastici, ma
2: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito. Sposata. Tuo marito, ecco.
8: A lui piacevo così.
2: A lui piacevi così. Sai che, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
8: Sì, lui era pure contrario.
9: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
8: Ma non mi interessa.
10: No. Brava.
9: Sei interessata dei commenti di tutti nel mondo, nella sua vita, del marito, non gli interessa.
2: Il marito però viene ultimo. Senti, allora, aspetta, veniamo anche però alle questioni. Quanto viene a costare un po' tutto?
8: 8.000 euro.
2: Che pagherai tu o pagherà lui?
8: No, me ne pago da sola.
2: No, perché non può mettere nemmeno bocca, cioè voglio dire, almeno insomma, sai, se contribuisce.
8: No, così è tutta roba mia.
2: Okay.
10: Beh, però caspita, è un bel impegno, non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
9: Beh, certe spese si possono dilazionare.
2: Certo. Ecco, appunto, farai le rate?
8: No, già ho saldato tutto perché sapevo che se facevo rate è capace che non mi presentavo la mattina, poi perché sono fifona. Vabbè. Quindi ho detto pago, almeno sono sicura che la fine
2: che
8: ci
2: bello
8: vado.
2: Senti, però siccome noi siamo un po' meticolosi, dopo dovrai venire qui e dovremo controllare, se non ti dispiace.
8: Va
2: insomma,
8: bene. Guarda, adesso ti dico una cosa: anni fa, qualche anno fa, gli amici mi hanno regalato un salvadanaio, era il salvadanaio delle tette, cioè c'era proprio scritto.
2: Dai.
8: E chi metteva, ogni tanto veniva qualche amico che metteva quei 5 euro da Pulciaro e mi diceva, però poi quando te le fai le posso toccare, vero?
2: È vero. Però bella questa cosa,
6: dei begli amici comunque.
2: Sì, infatti è bella questa cosa. No, ma non per quello, è bello il fatto che comunque sia degli amici si mettono in moto per realizzare il sogno di una persona a cui vogliono bene, no?
8: Me l'ha regalato un'amica dicendomi spero che non ti offenderai, ma visto che pure tu ci ridi e ci scherzi, perché veramente
2: effettivamente è un po' come se ti avessero regalato il motore un giretto sopra, poi io devi fa fa, cioè mi sembra
8: certo,
2: bene.
8: Io non ho problemi,
11: The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso, iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, in diretta da Leonori a Ciampino, in via Appia, al chilometro 17500.
2: Wait for me, I'll be back.
3: E sempre da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dem Supermercati,
3: Dem. Ogni giorno il meglio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Torna Urban Land.

0: Arrampicati. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia,
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: Magicland.
5: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
6: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio del Morning Show.
7: Wake up on Radio Global.

0: The Morning Show. The Morning Show
1: on Radio Globo. Per esempio, Emanuela Arcuri. O Manuela,
2: sì.
1: Arcuri.
2: Manuela.
1: Perché rosicano, eh? I Manueli rosicano tantissimo.
3: Sì, sì.
1: Quando gli sbagli la E davanti.
3: Ah, chi si chiama Emanuele? Lo,
1: sì,
3: chiami Manu?
1: No, è perché? Senza E. È senza E.
2: Vabbè, no, se a te ti chiamassero Ederica.
1: Sì, ho capito, ma non esiste Ederica.
4: Chi l'ha detto?
1: Ederica. Ma esatto. C'è un Ederica all'ascolto.
2: Esiste Willow.
1: Allora, se c'è un Ederica all'ascolto, giuro che farò una penitenza decisa,
4: cioè,
1: da voi.
4: Esiste
1: studio.
4: Alberico, non può esistere Ederica.
1: Ederica
4: mai?
1: Senza la F.
4: Perché
3: ragazzi,
4: mai?
3: Ederica era il primo classificato, no, di nome femminile più bello del mondo di oggi, che poi alla fine non abbiamo sperato.
4: Sofia.
2: Willow.
1: Allora, se c'è un Ederica all'ascolto, giuro che farò una penitenza decisa,
4: cioè,
1: da voi.
4: Esiste
1: studio.
4: Alberico, non può esistere Ederica.
1: Ederica
4: mai?
1: Senza la F.
4: Perché
3: ragazzi,
4: mai?
3: Ederica era il primo classificato, no, di nome femminile più bello del mondo di oggi, che poi alla

0: vicino, non so quanto è benefico, però il principe che viene accostato in questi momenti, in questi giorni, in queste settimane a Manuela Arcuri come possibile potenziale nuovo flirt.
1: Ah, bello, vabbè, che c'è di strano in questo principe?
0: Beh, sai che cosa ha fatto polemica? Il fatto che lei si è presa il suo jet privato insieme al principe, se ne sono andati a Parigi, hanno fatto colazione a Ritz, capatina a Monte Carlo, shopping alle Champs-Élysées. Però il principe c'ha 82 anni. Ce n'è 82.
1: Ah.
0: Poi per chi fosse a favore di teleschermo può anche vederlo. Io non mi permetterei mai, ovviamente, di dare giudizi, no? Che potrebbe essere
2: giudizi offensivi. No, però è una via di mezzo tra Steve Buscemi e Adolf Hitler. Cioè, fai un po' fuori.
3: Allora, non lo so se perché se lo fai con gli uomini, tanto non si incazza nessuno. Quindi lo posso dire, ragazzi, è brutto in culo. Cioè,
2: no,
3: non si può dire.
4: La bellezza è oggettiva, la bellezza è dentro di te, negli occhi di chi guarda.
3: Negli occhi di chi guarda. Io sto guardando e fa schifo. Cioè,
2: abbiamo fatto dire ad Alessio per essere morigerati.
3: Morigerato lui.
4: Secondo me ci doveva stare.
0: Esatto, adesso lo assorbiamo, lo metabolizziamo. Il discorso è: ma le donne di oggi, paladine, passionarie, sono ancora legate al cliché dell'uomo imprenditore, principe, adesso mettetela come vi pare, facoltoso, che insomma attira per quello, poi fondamentalmente. Senti, siamo ancora a questo.
2: Ma non è neanche un cliché, è proprio necessità questa.
0: È un necessité.
2: Sì, sì.
4: Comunque la mia risposta è ovviamente sì. Cioè,
3: brava, senza ipocrisie, brava.
4: Bastini.
3: Allora, io posso dire che intanto Emanuela Arcuri non credo abbia bisogno veramente di un...
4: Ma scusami, ti interrompo un attimo, lo stai facendo apposta?
3: Di cosa?
4: Emanuela?
3: Ah, Manuela.
4: Manuela! Oddio,
3: scusa, Manuela. Scusa, Manuela. Scusa, ti giuro, non l'ho fatto.
2: No, ma finisci. Non ha bisogno.
3: Non ha bisogno di una persona che gli paghi, cioè che abbia questi soldi.
2: Federica, abbiamo tutti bisogno di un principe.
4: Tutti vogliamo farlo vicino.
3: Allora, io i principi mi sono cresciuta con un'altra idea di principe. Ti dico, non ti dico quello di Biancaneve, perché secondo me quello va a fare i gay pride. Perché vestito così, do cazzo vai. Però comunque sia, io posso anche capire la differenza d'età, la posso capire, perché ci sono degli uomini, raga, che anche a 75
0: 82
3: 82 è un po' troppo.
2: Dai.
3: È un po' troppo.
4: Vedi che non regge la tua tesi.
3: No, non regge la tesi. Allora,
2: sì, dei parametri ci vogliono. Puoi capire la differenza di età. Ok, 26, 56, tantissimo. Bel gap, 30 anni. Ok, possiamo capirla. 82 no.
3: È tanto. 82 è veramente tanto. Non lo so.
4: Nel senso, poi ti viene da pensare, comunque, non è che stiamo parlando di una donna qualunque. Stiamo parlando di una delle donne...
0: sì, un'attrice
4: considerata
0: riconosciuta,
4: ma tra le più belle d'Italia comunque. Sì, è la storia del nostro cinema, della televisione. Manuelona Arcuri.
5: Ma raga, non giudicate, questo è amore, si vede, è amore, ragazzi.
6: The Morning Show on Radio Global.

0: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo. Alta pressione in rinforzo in questa giornata di domenica sul Lazio, condizioni di bel tempo dappertutto, nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, qualche addensamento nuvoloso solo sull'entroterra, l'area appenninica altrove bello con sole, temperature in aumento, in ripresa, un po' dappertutto, massime odierne superiori ai 20 gradi, anche fino a 24-25 gradi tra Roma e Latina. Condizioni di bel tempo poi che proseguiranno anche nel corso di lunedì, la giornata di lunedì sarà di cielo sereno o poco nuvoloso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
1: Radio Globo.
2: Radio Globo.
1: Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, vivi il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: The Morning Show,
16: sponsored by
15: Magicland.
17: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
18: The Morning Show.
19: The Morning Show.
18: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Global.
2: Ringraziamo tutti il signor Bersani, questo è anche colpa sua, signori, perché come con l'energia adesso non c'è più un prezzo calmierato. Io direi gli affitti, avete visto quanto costano? 40 metri quadri a Garbatella, 1400 euro al mese.
3: Sì. Che vuoi che sia?
4: La manifestazione sugli affitti che costano tanto, sì, sono d'accordo, cioè effettivamente ci sono dei prezzi improponibili, però non ci possiamo lamentare, non ci dobbiamo lamentare se oggi se scrivi affitto Roma esce un annuncio per puzza.
3: Sì.
4: Esatto, con 500 persone davanti. Paolo, ti sei sistemato?
5: Sì, sì, sì, eccolo.
4: Vai Paolo, vai, tocca a te, vai.
5: No, c'aveva mio nonno, c'aveva due inquilini, erano due fratelli, che praticamente hanno pagato sempre regolare. Poi per un periodo ci hanno avuto problemi, non hanno più pagato, mio nonno è stato buono per un po'. Poi ha fatto più di qualche volta lo sfratto, sai, sempre regolare, ma niente, non è mai successo niente. Alla fine una mattina ha sbroccato, loro sono andati a lavorare, lui è sceso, gli ha tirato giù la porta, ha buttato tutto fuori, mobili, mobiletti, valigie, tutto quello che c'avevano. Ah. Loro quando sono rientrati hanno trovato
3: E perché
5: tutto
3: quando
5: fuori.
3: Li hanno sfrattati non sono riusciti a farli uscire?
5: È perché una volta per una scusa, una volta per un'altra, insomma, mai è sempre andato tutto campato, cioè, per l'aria, capito?
3: Non gli consegnavano l'atto, non lo prendevano?
5: No, una volta non c'erano, oppure non aprivano, capito? Insomma,
4: perché parli di una volta? Che anno era più o meno?
5: Parliamo di calcolo, io avevo una decina d'anni.
4: Più o meno, dai, 30 anni fa?
5: 94, 95.
4: Ah, 40 anni fa. Però scusami, oggi una roba del genere, ragazzi, sì, ok, giustizia da soli, molti parlano anche di questo quando si parla di affitti. Ma se fai una roba del genere oggi, fai la stessa fine di Roggero. Cioè,
5: ma lui è uguale, lui è passato di guai. È stato denunciato perché è stato denunciato. E insomma, non è che non gli hanno fatto niente.
3: Però alla fine sono usciti.
5: Alla fine sì, perché comunque ne ha fatti più entrare poi.
6: Certo.
5: Poi
6: quindi tecnicamente non sono rientrati, non è che sono usciti.
7: Li hanno messi fuori.
4: Esatto.
6: Però ti rendi conto, cioè veramente non abbiamo strumenti, cioè anche in questo settore la tutela è completamente sbilanciata. Perché non deve essere altrettanto tutelato un proprietario? Non parliamo del latifondista magari che c'ha 102 appartamenti, cioè quella è la casa che ha affittato che gli serve. E non c'è tutela, e tu devi chiamare il Caviglia e mettergli fuori i mobili.
4: Qua parliamo del 94, ragazzi. Cioè, è possibile che in 40 anni non è cambiato niente? Cioè, non hanno trovato il modo per tutelare le persone che
7: guarda,
4: affittano.
7: Se vuoi ti do un dato proprio su questo. Roma è attualmente la capitale italiana degli sfratti. Se ne fanno 4 al giorno, e uno sarebbe portato a dire: ah, vedi, comunque c'è questo tipo di operatività, no? Pensate che gli sfratti che vengono eseguiti sono il 13% di quelli disposti. Quindi per un tot di sfratti disposti, solo il 13% vengono poi eseguiti, anche perché poi i proprietari spesso o lasciano casa a un figlio o decidono per una soluzione più fruttuosa tipo un B&B.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show
0: on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Parte un'altra edizione adesso, io mi sintonizzo subito perché ho bisogno di informazione.
3: Sì, ma infatti io volevo chiamare Alessio Morigi, non mi risponde, quindi becca delle news della nostra redazione.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: E sapete che facciamo? Ci colleghiamo con la redazione, è il momento delle notizie nel Morning Show di Radio Globo.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo oggi l'edizione con la politica. Il vice premier Antonio Tajani è stato ritrovato questa notte a vagare all'interno dello stadio delle Sei Nazioni di rugby. Ha spiegato la sua presenza al microfono del nostro Ennio Moncato.
4: Sentiamo, sono curioso.
6: La premier mi aveva convocato e mi ha detto: Antonio, cerca di capire cosa succede nel campo largo, ed eccomi qua.
4: Ma che c'è?
3: No!
5: Economia. L'inflazione torna a salire e si mangia gli stipendi degli italiani. Gli economisti invitano alla calma. Tranquilli, presto morirà di fame. Ed ora la scienza. Assegnato a Francis Alsen il premio Nobel per la fisica, sì, per il suo cubo di ghiaccio e lo studio sui neutrini. La protesta di Trump: mi aspettavo di riceverlo io. Ho inventato un sistema per non far attorcigliare il filo delle cuffiette. È inaudito. Da domani Alfred Nobel si chiamerà Alfred Donald. Per oggi è tutto. Una buona giornata.
0: The Morning Show on Radio Globo.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
2: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17 500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
8: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
9: All you can eat di Cucina Romana a €25. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
8: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Rock e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da €199 al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
11: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a €19.900 e Fiat 600 automatica a soli €21.600. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
13: The Morning Show,
14: sponsored by Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su Magicland.it.
16: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
18: La domenica in eccezione vi accompagnano Federica Travallè e Flaminia Cappelli.

0: Rimettiamo gli orologi perché è ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
5: Siete i migliori.
6: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
7: Viva il Morning Show!
4: On Radio Globo.
0: C'è chi fa prende delle decisioni importanti e va su delle piattaforme a vendere le foto, quelle un po' José. Ed è una cosa che volevo fare anch'io, ma se poi questa persona mi ritorna indietro.
8: Lei era un'insegnante, si è messa su OnlyFans e ora vuole tornare a fare l'insegnante.
0: Io invece voglio andare su OnlyFans per rimanere su OnlyFans.
8: Non mi interessa, ne abbiamo parlato, ascolta.
4: The Morning Show.
5: The Morning Show
4: on Radio Globo.
9: Allora, Elena Maraga, per chi non ricordasse la vicenda, è quell'insegnante di una scuola, se non sbaglio, materna o asilo?
10: Un paritario, sì. Un asilo cattolico
9: che oltre a fare l'insegnante faceva anche contenuti su OnlyFans.
10: È tutto vero.
9: Dico bene, no?
10: Benissimo.
9: Sto un attimo guardando le foto.
10: Vedo
9: così
10: che ti sei rallentato.
9: No,
10: da
9: per
10: quando...
9: rinfrescare la memoria. Non è che mi posso ricordare di tutto. E quindi sto un attimo riguardando.
11: Sì, ma metti le mani sul mixer.
9: Elena Maraga. Allora, che succede con Elena Maraga?
10: Che è stata allontanata appunto dall'insegnamento per questo suo secondo lavoro. Adesso è lei stessa che invece rivendica di tornare ad insegnare, dicendo, stai bene? Dicendo, vorrebbe riprendere, senza però, lei rimane ferma su questo, Massimo. Cioè lei vuole mantenere questo secondo lavoro su OnlyFans che, vista la sua sagacia, insomma, dovrebbe essere remunerativo, insomma.
9: Lo è.
10: Scusa
9: un attimo che stavo ancora guardando.
11: Stavi remunerando.
10: Beh, allora... Non è il primo caso, quello della signorina.
9: Non è il primo caso. Allora, quindi chiede di poter ritornare a fare il suo lavoro.
10: Sì.
9: Però aspetta, io non ho capito se mollare, comunque se dovesse tornare, mollerà il lavoro su OnlyFans?
10: No, lei vuole tornare perché dice io ero una docente impeccabile, irreprensibile. Però... voglio mantenere la mia seconda attività.
9: Io non avrei niente in contrario.
10: Tu no.
11: Caldeggiamo profondamente.
9: Io non avrei niente in contrario, anzi andrei sempre a parlare con l'insegnante di mio figlio.
11: Ma signor Vare, l'ho vista ieri, suo figlio è impeccabile, brevissimo. Sì, però mi è sembrato un po' più distratto.
9: Secondo me ci sarebbe da discutere, magari alle 8:30 davanti a un bicchiere di vino. Che ne dici? No, adesso scherzi a parte. Cioè, la cosa è che, tra l'altro, è un istituto cattolico.
10: Sì.
9: Cioè, magari c'è un regolamento, no? Ma, però la stessa cosa potrebbe valere anche fosse un istituto laico? Cioè, secondo voi accetterebbero di avere un insegnante che fa anche...
10: No, è già successo che sono state allontanate comunque.
9: Quindi comunque. È quello.
11: Però lì, secondo me, il cortocircuito è stato che il padre che ha preso le sue immagini dal suo profilo OnlyFans e le ha condivise facendo anche lo smargiasso con gli amici in chat... ha fatto sì che una delle mogli venisse a conoscenza di questa cosa e andasse su tutte le furie.
10: Sì.
11: Se le due cose rimangono separate, quindi alla fine il casino l'hanno fatto i genitori.
9: Sì, no, per
11: ma
9: carità.
11: Fatevi gli affari vostri e lasciate che lei arrotondi come crede, no?
9: Beh, però non è che io le cose le devo venire a sapere, cioè voglio anche un attimo capire chi sta insegnando a mio figlio delle cose.
12: Ma fa anche ripetizioni?
9: Che non lo sappiamo, non lo sappiamo.
13: Ragazzi, scusate una domanda, ma se invece di avere OnlyFans lei avesse fatto, non so, l'accompagnatrice o questa roba così, no? E non ci fossero state delle prove tangibili, sarebbe stato uguale? Non credo.
9: No, probabilmente no, però c'era una differenza sostanziale che invece sta facendo OnlyFans con dei contenuti che sono quelli.
11: Quello che dice lui è giusto, sono due mercificazioni differenti, cioè un conto che fai un contenuto softcore in cui mostri il tuo corpo, un conto che fai un'attività che in qualche modo è sicuramente più compromettente e di gran lunga di cattivo esempio, quindi evviva le foto di OnlyFans.
9: Sì, però rimane sempre il fatto che stai facendo qualcosa che non è in linea con quello che è il regolamento di questa scuola. Poi va bene tutto.
14: No. Ma perché questa un po' fa quello che gli pare nella vita privata? Fa l'insegnante, è brava, basta.
2: poi quando esco da lì faccio quello che voglio. Vedi? Io non ci vedo niente di male, forse sono i papà che vanno a vedere che mo gli devono guardare l'insegnante come lavora.
9: Però non è così, non è che allora io faccio il poliziotto e sono bravissimo a fare il mio lavoro, poi però nel pomeriggio ho il tempo libero da spacciare la droga. Non è così, ragazzi.
10: Beh, però, beh, però lì entri nell'ambito di un reato che nessuno dovrebbe compiere. Qui è...
9: Sì, ma è qualcosa che non si concilia con quello che è la professione che tu svolgi, capito?
10: Moralmente però, non a livello, diciamo, con implicazioni, no, giudiziarie.
11: Allora, l'esempio pertinente potrebbe essere il poliziotto che poi la sera va a fare lo striptease vestito da poliziotto,
10: ecco,
11: non
10: ecco.
11: È illegale, però dici lo puoi fare o non lo puoi fare.
9: Vabbè, allora lì sei uno dei village people.
11: Esatto.
14: Adesso lei purtroppo, dopo tutta questa storia, è diventata la maestra di OnlyFans, però appunto, ma ai tempi, ma chi lo sapeva? Ma come è uscita sta notizia? Ma perché non ci concentriamo sul fatto che è uscita perché va a capire qualche papà che era iscritto sul suo OnlyFans e poi ha fatto il chiacchierone con gli amichetti? Molto peggio quello, perché sennò sono due cose molto separate. Ad oggi purtroppo è pubblica, è proprio sterile questa cosa.
9: Ma perché è peggio se un papà l'avesse beccata perché andava su OnlyFans?
11: No, un peggio nel senso che quello che è successo, la cosa fastidiosa è esattamente quello, che il papà l'ha beccata, ha condiviso, una delle mamme ha scoperto e ha alzato il polverone.
10: Esatto, sì.
9: Si è alzato pure qualcos'altro, non te credi?
15: Beh, quando è scoppiato il caso, io ho visto, è veramente una gran bella donna. Io penso che se ritorna a scuola fa pure da sponsor. O sai, alunni che aumentano, i genitori che ci portano.
9: È sagace.
11: Ti dirò di più. Faccio un altro figlio, lo porto a scuola.
4: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
8: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
0: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Tu ridi, ridi, ma manca poco ai 18 anni di tuo figlio, eh?
3: No, tu ridi, ridi, che noi abbiamo l'età che potremmo essere nonne, cara Federica.
2: Ma guarda che ci puoi arrivare più tu che io, perché tu comunque hai un figlio che a 18 anni ti potrebbe regalare comunque un nipotino, eh.
3: Una gioia. Siamo andati a ricercare qual era tra i nostri ascoltatori la nonna più giovane.
2: È vero, l'abbiamo fatto in settimana, perché questo è il best del morning show, ma sentite qua cosa vi siete persi.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
4: Allora, nonne sprint, ne abbiamo? Categoria GILF. Ragazzi, niente, abbiamo sentito prima la voce di una nonna che ci chiedeva di ritrovarle degli occhiali, però con questa voce molto giovanile, quindi ci siamo un po' interrogati, ma chissà che età potrà avere questa nonna, no? E abbiamo cominciato a lavorare di fantasia. Strano, non lo facciamo.
5: Che brutto.
4: No, nel senso sull'età.
6: Beh, considerando che Michelle Hunziker è una GILF, te ce voglio vedere, di non ci arrivo.
4: È vero, è nonna, eh.
5: Parlavamo prima di eccezioni, però.
4: Però insomma, tanta roba,
5: Michelle.
7: Ah, belli, sono una nonna, non sono pulciara. È che ci vuole più tempo per andarla a rifare, a parte il costo, certo. Devo riandare all'ottico, rimisura, tutto l'ambaradam. Avevano un mese di vita, è per quello.
4: Ha ragione, è vero, è una seccatura, insomma. Quindi se avete ritrovato gli occhiali, fateglieli avere.
8: Anche perché che ce fate? Graduato per lei.
4: Così, il gusto di romperli.
8: No!
4: Sì. No, ma non ci hai detto però l'età a sto punto.
5: Esatto.
4: Toglici questa curiosità, no? Dai.
9: Ragazzi, andrò controcorrente, ma a me Flaminia mi manca. No. Che vedovi? La verità, mi mette simpatia.
4: Vabbè, ragazzi, c'è pure chi guida contromano. Nel mondo c'è tutto.
10: Io domani sono 2 mesi che sono nonna di Matilde, finalmente una femmina, e ho 60 anni compiuti quest'anno, qualche mese fa. Però sento sempre una trentenne, con 30 di esperienza.
4: Allora, buono, però 60, insomma, è l'età giusta per essere nonna.
5: È una nonna classica.
8: Per il percepito non vale, cioè se te ne senti 30, comunque non possiamo conteggiarlo come GILF.
4: No, qua stiamo cercando una nonna sprint, quella che è veramente in età avanzata.
8: Ma fuori onda non hai detto sprint, però.
4: Cinzia, ciao, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
4: Allora, Cinzia, quanti anni hai?
11: Allora, io adesso ho 37 anni, ma sono diventata nonna a 34.
5: No, mezzo record.
8: Oserei dire qualcosa, è andato storto.
4: No,
8: 34 è record.
4: Dai.
11: Non lo so. Insomma, record.
4: Comunque molto giovane.
11: Però molto giovane, sì.
4: Quanti anni aveva tua figlia quando ti ha fatto diventare nonna?
11: 17.
8: E quindi anche tu a tua volta l'hai avuta.
11: Io.
4: Quindi è proprio un vizio di famiglia.
8: Una brutta tradizione.
4: Sì, quell'età, sì. Ecco. Ti senti nonna?
11: Ormai mi sono abituata, sì. Diciamo che me ci sento.
4: Ormai sì, ci hai fatto un po' il callo. Però nel senso, ti senti nonna perché naturalmente dai tutto l'amore del mondo a questo nipotino, però allo stesso tempo quando devi dire sono nonna, questa cosa ti inorgoglisce o ti imbarazza un po'?
11: Tutte e due? No, più che altro quando mi chiama nonna e stiamo in giro, la gente mi si gira e si guarda tipo allucinata e mi dice non ho capito.
4: È vero.
8: Ma Cinzia, senti, ma come l'hai vissuto quando sei diventata mamma tu e poi quando sei diventata nonna?
11: Due cose completamente diverse. Cioè, quando sono diventata mamma io ero contentissima. Non l'ho presa, diciamo, male,
4: ok.
11: E invece quando sono diventata nonna un po' così, cioè nel senso
8: la preoccupazione per tua figlia?
11: Per la preoccupazione per mia figlia, ovviamente.
4: Perché insomma avresti perso magari qualche punto agli occhi di qualcuno.
11: No, quello non c'entra niente.
4: Quello non ti frega niente. Però non abbiamo un contributo fotografico per quanto ti riguarda. Qua dovremmo un attimo fare una perizia, quindi insomma.
11: Ve la mando.
4: Ok. Secondo te ce ne sono tante di nonne così giovani alla tua età? Cioè, se apriamo questo concorso, secondo te rispondono in tante? A parte che non è che deve essere per forza sulle nonne giovani, ma anche quelle di una certa età possono partecipare tranquillamente, no?
5: Che però hanno un'attitudine giovane, evidentemente.
4: Sì, comunque,
5: no?
4: Si presentano.
11: Sì, ci stanno tante, comunque, anche che hanno 60 anni, però.
4: Che si presentano bene. Che si presentano bene.
8: Allora, per la partecipazione, un total body, un primo piano e un piede.
4: Sì.
5: No, perché il piede, dai.
4: È un reggiseno in mutandina, anche quello non guasta.
11: I piedi miei non sono proprio belli, quindi non.
4: Sì, comunque, no?
11: Si presentano. Sì, ci stanno tante, comunque, anche che hanno 60 anni, però.
4: Che si presentano bene. Che si presentano bene.
8: Quindi. Allora, per la partecipazione, un total body, un primo piano e un piede.
4: Sì.
5: No, perché il piede, dai.
4: È un reggiseno in mutandina, anche quello non guasta.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor. Due anime, un'unica grande festa. L'Halloween di Magicland. Sette esperienze horror per chi ama la paura e tanto divertimento per tutta la famiglia. Tra show, parate e attrazioni. Dal 3 ottobre al 1 novembre, Bibi, il più grande Halloween del centro-sud. Il 24 e il 31 ottobre arrivano le notti da paura, con DJ set e parco aperto fino a mezzanotte. Biglietti a partire da 19 euro. 90. Info su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Fammi toccare la luna ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: The Morning Show,
14: sponsored by Magicland.
15: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
16: The Morning Show.
17: The Morning Show.
18: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Attenzione signori, perché si torna a parlare di tassisti.
3: No, non glielo dire, che adesso si preoccupano. È fine settimana, li vuoi far cadere in depressione così?
2: No, ho detto si torna a parlare, mica si torna ad insultare.
3: Ho capito, ma io mi ricordo che qualcuno li ha insultati settimana scorsa.
2: Vero, tra gli ascoltatori è successo anche di questo.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Ragazzi, i vigili urbani non fanno un cazzo.
6: Vigili urbani non fanno niente.
7: Ci si torna sopra, eh?
6: Sarà contento papà?
5: Comunque pure i tassinari, se sentono sto c***o.
6: E vabbè, però insomma anche loro sono partite IVA poi.
8: Vabbè, diciamo che rientra nel discorso categorie fastidiose.
6: Ah,
8: ecco.
6: Categorie fastidiose.
5: Io alla gente che dice sempre: ma gli statali c'hanno tutto. Ma quando tu hai iniziato la tua vita, perché non hai pensato a farlo anche tu quel mestiere?
6: Eh beh, non è così scontato, però,
8: O forse perché è nato più ambizioso.
6: No, beh, ma devi fare i concorsi, devi fare una serie di cose.
8: Il calcio in culo!
6: Conoscenza! Sappiamo chi abbiamo al telefono. Andiamo da Alessia. Buongiorno Alessia.
9: Buongiorno ragazzi.
6: Ciao Alessia.
9: Io faccio la tassista, quindi volevo rispondere al signore di prima con un bel vaffan, se si può.
6: Perché sì. Aspetta. Perché? Che cosa aveva detto lui di preciso che adesso aspetta, lo risentiamo.
5: Sì. Comunque pure i tassinari, se sentono sto c***o.
6: Se sentono sto c***o.
7: Ma
6: così.
7: Che vuol da dire però?
6: Sì, no, infatti.
9: Ma anche no, non è così, perché non è che noi possiamo fare come ci pare, cioè almeno io sono comunque gestita da una cooperativa, quindi sto attenta a tutto quello che sono le regole comunali, anche perché noi abbiamo solo 12 ore di tempo nelle quali possiamo uscire e lavorare, ma se io sto male non vengo pagata, ferie non mi vengono pagate, FIR non mi vengono pagati, e i costi della macchina sono tutti a carico nostro, cioè non è che il comune ci riconosce qualcosa, la benzina, col caro benzina siamo veramente, cioè diciamo che se guadagna non posso dire di no, però è effettivamente non è che stiamo, che navighiamo nell'oro, perché comunque tutte le spese riguardanti una macchina te le devi gestire
6: guadagnate, direi di no, perché insomma per quello che dichiarate.
5: Che gli hai detto?
9: Allora ci sono i furbetti che dichiarano poco, però ti posso assicurare che noi lavoriamo tutti con il POS, anzi preferiamo il POS al contante.
6: Beh, proprio tutti non direi,
9: Guarda, quelli gestiti dalle cooperative sì, perché comunque siamo diciamo nelle norme del comune e siamo controllati, perché noi abbiamo delle squadre che ci salgono in macchina e fanno finta di essere clienti per vedere come tu ti comporti.
7: È vero,
9: tanti
7: questo sì.
9: Tanti sono stati sanzionati e revocata la licenza perché si sono comportati male, come tanti quelli che se battono le corse a Termini. Adesso c'è la municipale H24.
6: Ecco. H24, aspetta.
5: Guadagnate 5-6 sacchi al mese, signor, palla finita.
6: Vabbè.
9: Sì, 5-6 sacchi al mese, perfetto, ma c'hai la benzina da pagare, le ruote devono essere sempre perfette, revisione ogni anno, cioè c'hai sempre dei costi da dover sostenere.
6: Vabbè, quindi quelle qualsiasi attività. Però io credo che il messaggio che abbiamo sentito prima, no? I tassisti si sentono, che voglio dire, lascia un po' il tempo che trovo. Però credo che sia riferito, secondo me, all'atteggiamento.
7: Esatto.
6: Non tanto alla questione ferie, giorni di vacanza, fate quello che vi pare. Cioè, secondo me, un po' l'atteggiamento, no? Dei tassisti. Che hanno questo
7: un
6: monopolio,
7: po' spocchiosetti,
6: capito?
7: Sì.
6: Questo.
9: Sicuramente quelli vecchio stampo ci stanno, perché comunque ci sono dei colleghi che io non posso vedere, ma sono tutti signori di una certa età, quindi magari persone che hanno fatto una vita a sto lavoro. E diciamo che per quello che vedo e per quello che sopporto, lì posso anche capire, insomma, che c'hanno questo atteggiamento un po' spocchioso, ci sta, perché insomma te trovi dei clienti.
6: Sì, però non è solo spocchio, è anche qualche magheggio, sai, ogni tanto viene qualcosa, viene documentata, no? Anche
9: guarda, te lo dico, a me mi è successo l'altro giorno con dei francesi che mi hanno raccontato che in fio di una ballerina gli ha chiesto 85 euro per portarli dal Fontana di Trevi al Vaticano.
6: E forse sono questi gli atteggiamenti che poi fanno vedere male
7: la categoria
6: dei tassisti.
9: però sono tutti quanti quelli che non hanno il nome della sigla esposta, quindi vuol dire che non hanno una radio e non hanno una cooperativa dietro le spalle, e ci sono, però se quello è il comune e ne fa niente, io
6: vabbè, comunque non vogliamo generalizzare, no, per carità, poi ci sono anche chi si comporta
8: ma sì. prima parlando di furbetti hai detto quelli che battono le corse a termini, che intendi?
9: Sì.
8: Che intendi?
9: È sempre quelli senza radio e senza cooperativa che si mettono, diciamo, fa le interviste ai clienti sperando un fiumicino e se lo prendono, anche se sono magari ultimi in coda o non si sono proprio messi in coda.
7: Ecco, guarda, è successo, capito? Proprio con Onorato pochi giorni fa una cosa del genere a Termini. La cosa che io mi sono chiesto: ma perché i tassisti che stavano ordinatamente in fila non si sono rivoltati loro contro i colleghi furbetti che volevano prendere corse extra?
9: Guarda, a volte
7: succede.
9: Lo fanno, però effettivamente sì, ha voglia. Ci stanno delle litigate tra di noi non indifferenti, però il fatto stesso che quelli tanto non gliene frega niente, o gli metti le mani addosso, però poi li chiamano i carabinieri e poi te becchi una denuncia. Quindi non è una rivolta di tutti e sarebbe il linciaggio, quindi eviti di farlo.
6: Comunque siete una categoria che, insomma, diciamo, proprio troppa simpatia non la...
9: Purtroppo no, ma questi personaggi, perché ci stanno tante altre persone
6: però,
9: come me oneste, che veramente stanno 10-12 ore mezzo al traffico, non stanno in famiglia perché stiamo sempre in giro, che come me guadagnano, insomma, lo stipendio al mese, che ti dico, guadagniamo, sono la prima a dirlo, io dopo 30 anni di privato ho cambiato e la differenza la vedo.
6: Se uno lavora poi è normale, però ecco,
9: però,
6: poi
9: effettivamente anche in base a quello che guadagni paghi le tasse, perché...
6: chiaro. Vabbè, comunque lei donna tassista, ricordiamolo,
10: pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile,
6: no,
10: è uno schifo vedere
11: favore glielo dite a questa

0: le dichiarazioni dei redditi non sono proprio il massimo, possiamo dirlo, questo è un dato di fatto.
1: Abbiamo visto pure che i gioiellieri guadagnano come gli insegnanti, quindi insomma.
0: Vabbè, però insomma, ragazzi, effettivamente lascia un po'.
2: Qualcosa
0: di...
2: non torna.
0: C'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa.
3: A ditegli a questa che chiunque fa trasfertista o chi fa rappresentante, le spese vive ce l'hanno tutti.
4: Voi siete levati tutta la concorrenza, ci state solo voi. Non permettete Uber, non ci sono i collettivi.
5: No, invece noi signori ci andiamo al lavoro con la macchina. Noi abbiamo la barca a vela. Noi non la mettiamo a benzina, la mettete solo voi tassisti.
6: Loro faccio l'autista là, che qua si infilano da destra a sinistra, si infilano dappertutto. Oh,
2: mamma mia,
6: questi tassinari.
7: Ah, signor, vero che c'hai pure le spese, ma è pure vero che te scarichi tutto quanto: benzina, manutenzione, gomme. Quindi spendi da una parte, ma te rientrano dall'altra.
8: La revisione ogni anno la fanno solo i tassisti, infatti, c'ha ragione la signora Purella. Ma certo, non te sei proprio regolata sulla revisione, signor.
0: Vabbè, parlava di spese, parlava di costi di gestione di questa attività, che però, voglio dire, insomma, riguarda poi un po' tutte le attività.
2: Infatti,
0: no?
2: Avevo un pelino sentore che arrivasse una raffica a lei dedicata, così.
0: Un po' è arrivata. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: morning show best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Tu ti informi in maniera con i social, con online, con le testate giornalistiche, o sei ancora come Giovanni Lucifora col cartaceo?
2: No, io mi informo comunque in maniera superficiale, quindi sì, non conta il modo.
1: Allora forse guarda, questa qua, questa redazione qua, che è quella del morning show di Radio Globo, forse potrebbe fare al caso tuo.
2: Mi sa.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: È arrivato il momento di collegarci con la nostra redazione, a dir la verità con il super direttore, che chissà se abbandona anche il morning show di Radio Globo. Sapete che si vocifera che lascerà la conduzione del TG La 7,
4: sì.
3: Anche la direzione, no? Quindi c'è un po' di trambusto,
5: no,
3: diciamo.
5: È il contrario, proprio per rimanere stabile da noi.
3: Dici?
5: Certo.
3: Davvero?
5: Full time.
3: Bravo, bello affare del direttore, va, arriva.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Garlasco, nuova ipotesi della procura. Ci fu scambio di provette tra il cucchiaino di Chiara Poggi e i pedali della bici di Stasi. Sì. I RIS. All'epoca mancava la tecnologia per distinguere un cucchiaino da un pedale. Taglio alto di Repubblica, price cap sul carburante. Come ha fatto Eni a finanziare un'impresa che sembrava impossibile? Si segue la pista della rivendita dei biglietti degli Oasis. La spalla del Messaggero, l'appello di Meloni sui costi dell'energia. Spero che anche altri attori diano una mano. Poi se il governo tagliasse anche le accise sarebbe top.
5: Meloni.
6: E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Morning Show on Radio Global.

0: wait for me, I'll be back.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente?
15: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: The Morning Show,
17: sponsored by Magicland.
18: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Rimettiamo gli orologi perché è ora delle offerte di Roman Auto.
1: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
2: E l'auto?
1: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
1: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
0: Salutiamo tutti quelli che nel weekend ci stanno ascoltando da ogni dove, soprattutto quelli che sono andati a fare gire fuori porta, tipo, che ne so, nei paesini, tipo la Sabina Romana, o quelli che sono andati verso Valmontone.
5: No, non mi dire Valmontone, che mi fai ricordare di quella lì, del sindaco che si è praticamente un po' addormentata durante una riunione, ti ricordi?
0: Me lo ricordo, occhio a parlarne adesso perché altrimenti potrebbe chiamare un'altra consigliera.
5: Aia, la Bellotti?
0: Sì.
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Mi sento come la sindaca di Valmontone, mi sento stanco, lo posso dire? Vai, lei lo può dire, io non lo posso dire?
8: Sono stanca, posso essere stanca o devo dare anche... No, perché se adesso non posso neanche cioè rilassarmi un attimo, perché ho una vita, non penso che la mia vita è come la sua, penso la mia è molto più intensa di quello che faccio io.
7: Che gli ha detto?
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: La sindaca, capito, che si lamentava perché era stanca, naturalmente erano lì a discutere. Uno può avere anche un momento di stanchezza o no?
9: Ah, non posso?
7: No, non puoi. Ma ci sono alcune categorie che quando dicono sono stanco, dico non fai niente dalla mattina alla sera. È stata massacrata sui social, è stata massacrata.
10: Beh, diciamo che ha discriminato intanto un'altra donna perché ha già presupposto che il suo lavoro fosse molto più intenso, quindi si potesse permettere altro.
7: Chi l'ha detto che non è così? Chi l'ha detto che non lavora più dell'altra? Chi l'ha detto?
9: È il sindaco.
7: Chi l'ha detto che non lavora più dell'altra?
10: E poi comunque, ecco, non è, si doveva rilassare in consiglio comunale, ma stiamo scherzando?
7: Ma perché non posso farlo? Non ho capito. C'è chi ha dormito qui per anni in diretta con noi? Non ho capito.
9: Ti faccio solo presente che rientra comunque nella categoria statale.
7: Allora falò di confronto questa volta con Giorgia Bellotti, consigliera comunale di Valmontone. Consigliera comunale di Valmontone. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Globo.
7: Allora, a sto Valmontone c'è il sindaco che è stanco, non può essere stanco? Non ho capito, che è successo?
11: Allora, diciamo che la versione dei fatti che si è voluto mandare in giro è stata questa. In realtà la situazione è un po' diversa.
7: Cosa è successo? Perché noi abbiamo visto questo spezzone che gira sui social, naturalmente, dove lo facciamo risentire. Aspetta, risentiamo ancora una volta. Ecco.
8: Sono stanca, posso essere stanca o devo dare anche... No, perché se adesso non posso neanche rilassarmi un attimo, perché ho una vita, non penso che la mia vita è come la sua, penso la mia è molto più intensa di quello che faccio io.
7: Ecco, questo è quello che insomma abbiamo potuto vedere noi.
10: È già assurdo pure così, adesso sentiamo com'è andata. Ecco, però.
7: Com'è andata?
11: Allora, diciamo che ha dell'assurdo ciò che è accaduto dopo, perché in realtà il video esprime esattamente ciò che il sindaco intendeva verso di me. Durante il mio intervento su un documento importante, che è il documento unico di programmazione, la sindaca si stava addormentando sulla sedia, quindi io di tutta risposta faccio una piccola battuta. Dico, la sindaca si sta addormentando, e continuo il mio intervento. Lei decide poi di prendere parola e di giustificarsi in questo modo, dicendo che la sua vita è più intensa della mia. Il problema è accaduto dopo, che io pubblico questo video come faccio spesso, perché dopo i consigli comunali mi piace comunicare alla mia città ciò che è accaduto. Siamo un paese abbastanza piccolo, siamo 16.000 abitanti, quindi comunque è importante che i cittadini prendano parte alla politica del nostro paese. Io spesso pubblico questi spezzoni. Purtroppo, o per fortuna, il video è andato virale. Ovviamente il fatto che il video sia andato virale ha scatenato un po' la rabbia di molte persone. E purtroppo...
10: Contro di te, intendi?
11: No, contro la sindaca.
10: Contro la sindaca.
11: Il problema è che stato no. che i commenti sono stati molto pesanti. Io ovviamente mi sono immediatamente dissociata da questi commenti e è stata costruita una realtà, una versione da parte della sindaca non invece reale, per cui io avrei alzato l'odio dei cittadini, avrei scatenato l'odio contro di lei per uscirne un po' da vittima e spostare l'attenzione sul fatto che lei è stanca perché è mamma, perché gestisce un'amministrazione, quando invece il punto del discorso non è la stanchezza,
7: allora sì.
11: È andato.
7: Sveglia
11: alle 5 certo. di mattina per andare
7: è
11: in
7: normale.
11: Fabbrica se non è stanca, no?
7: Ma no, ma infatti no. penso che poi insomma è normale che stai ricoprendo un ruolo in quel momento, quindi
5: io penso che la gli ascoltatori si siano fatti un'idea.
7: Sì, comunque sì, penso che si siano fatti un'idea, no?
5: Certo.
7: Insomma, di quello che è successo.
11: Questo lo penso anch'io, ovviamente è però mai di più tra di noi.
5: Sì, Bellotti.
7: Comunque volevo dire che mi sto a bioccare pure io, cioè adesso cioè non è per cattiveria, però con tutto a un certo punto insomma
11: mi dicono che ho questa caratteristica, infatti.
7: Allora, un attimo solo, se c'è il cellulare a portata di mano, il numero di Flaminia, vi vedete oggi pomeriggio, fate scintille. Fate
5: ma infatti, consigliere, a me interessava un sacco, quindi sentiamoci nel pomeriggio perché sì. è molto interessante, davvero.
11: Non sto scherzando. Dire solo un concetto,
7: sì.
11: si è sbagliato confrontare le vite di due donne, di due persone, perché ognuno
7: io
11: ha la
7: faccio così, io faccio di più, io faccio di meno,
5: esatto. certo anche addormentarsi al lavoro insomma non è proprio certo.
11: esatto, questo è l'unico messaggio che io ci tengo a ribadire,
7: certo.
11: la cosa importante è non confrontare mai le vite.
2: Stai andando troppo lunga, mo te blocchi, no?
7: Ma a un certo punto succede che
2: capito? Dai. Massimo, hai rotto il musichetta!
6: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo Promotion.
1: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti sono a numero chiuso. Iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it. Per i primi iscritti, un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia al chilometro 17500.
2: Wait for me, I'll be back.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato aperti intera giornata.
7: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
8: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
7: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è veni per niente.
9: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
10: è Sentra.
9: Se la bolletta è semplice da leggere,
10: è Sentra.
9: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
10: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
9: L'energia in famiglia,
10: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
13: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
14: The Morning Show,
15: sponsored by Magicland.
16: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
17: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
18: The Morning Show
19: on Radio Global.

0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Di questa vicenda, no? Di qualche anno fa, del famoso Stucco Man. Una persona che, diciamo, non serve rancore. Uno di quelli che non porta rancore. No. Per via di questa rimozione di un'auto davanti a un cancello. Adesso non ricordo bene se ci fosse il passo carrabile o meno in quell'occasione.
3: Beh, gliel'hanno rimossa, quindi c'era.
2: Non è detto. Però, insomma, diciamo che poi è tornato in quel passo carrabile, in quel cancello, a mettere lo stucco ripetutamente sulla
4: 12 volte
2: sulla toppa della chiave per fare un dispetto poi al proprietario, no? Poi è stato preso, è stato condannato. Volevamo fare un po' di chiarezza, perché questa cosa succede spesso, magari anche a Roma, no? Uno che arriva, parcheggia davanti a un cancello dove però non c'è il passo carrabile, che cosa succede? Allora, io non lo so, nemmeno voi lo sapete, però lo chiediamo all'avvocato più virale del web, ragazzi, perché con noi c'è l'avvocato Giuseppe Di Palo. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, ci sente? Non lo sentiamo naturalmente.
3: Eh beh, era ovvio, sentirlo?
2: Figuriamo,
4: però lo
3: siamo,
4: vediamo
3: in radio.
2: Lo vediamo ma non lo sentiamo. Vedendo.
5: Aggiungerei inutilmente.
2: Lo vediamo ma non lo sentiamo.
3: Allora
2: facciamo così, Fede, ok? Se buttiamo giù, chiamiamo direttamente, così almeno facciamo subito una telefonata, perché insomma sono tanti i casi dove succedono queste cose, quindi è bene sapere quello che può succedere.
3: Comunque è stato bello vederlo. Noi e non per i nostri ascoltatori.
2: Adesso però vogliamo anche sentirlo, quindi lo stiamo richiamando al volo.
6: Se non c'è il passo carrabile posso parcheggiare, perché sono parcheggiato sul suolo pubblico senza nessun intervento, perciò o pagano le tasse o se la via non s'accoccia.
2: Ecco qua,
3: vabbè, sentiremo l'avvocato, perché comunque se c'è un cancello quello potrebbe aprirlo e chiuderlo per andare a piedi, quindi sentiamolo.
2: Ok, lo sentiamo. Avvocato, buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Buongiorno. Probabilmente ero troppo brutto.
2: No, veniva benissimo. Il problema, insomma, è questo collegamento che non si sentiva, però ecco, non vogliamo perdere l'occasione di sentire invece che cosa succede in questo caso. Lo ripeto, perché non eravamo collegati. Si sta parlando della situazione dove uno.
7: Però io vi sentivo, quindi della situazione.
2: Perfetto. Allora, che succede?
7: Tra l'altro non conoscevo la vicenda dello stucco, è fantastica.
2: No, è una cosa che va avanti da anno, però ci sono, diciamo, degli sviluppi nel processo che poi magari ci faremo raccontare dal diretto interessato, quindi insomma si è arrivato
3: a una sentenza. Si pensa, sì.
2: Allora, invece, per quanto riguarda la situazione che dicevamo.
7: Allora, sì, diciamo che bisogna distinguere due diversi profili. Io, essendo un penalista puro, spesso e volentieri, come dire, mi dedico a quelli che sono i profili penalistici, no? del parcheggiare davanti ad un portone, impedendo così l'ingresso oppure l'uscita di altri veicoli, e questo, diciamo, che a prescindere dall'esistenza o meno di un cartello del passo carrabile, sostanzialmente sposta veramente relativamente la questione sotto il profilo penale. Infatti una condotta del genere, volontaria chiaramente, può integrare quantomeno il reato di violenza privata, che sostanzialmente individua tutte quelle condotte che in qualche modo ti costringono a fare o non fare qualcosa in ragione della tua condotta. Quindi mi metti la macchina davanti al portone, io non riesco ad entrare e ad uscire, in quel momento hai realizzato il reato di violenza privata. Cioè la violenza non è necessariamente quella fisica, sostanzialmente quella che ti lascia segni addosso, eccetera, può essere anche la costrizione, no?
2: Quella che limita la mia libertà, sostanzialmente.
7: Esattamente, però, non quella psicologica ma proprio quella fisica.
5: Ma avvocato, questo non crea un paradosso, da una parte sul profilo penale, dall'altro amministrativo e civile, sulla questione stessa del passo carrabile?
7: No, perché stiamo parlando di due profili completamente diversi, e tra l'altro il fatto che ci sia un passo carrabile oppure no individua una o diverse fattispecie del codice della strada. Per dirne una, leggendo insieme il 22, l'articolo 22,3 del codice della strada e il 120 del regolamento del codice della strada, individuiamo una specifica sanzione amministrativa che ti possono elargire le forze di polizia laddove tu abbia parcheggiato di fronte ad un passo carrabile ben individuato e amministrativamente validato sostanzialmente, quindi con un passo carrabile e il 120 del regolamento del codice della strada, individuiamo una specifica sanzione amministrativa che ti possono elargire le forze di polizia laddove tu abbia parcheggiato di fronte ad un passo carrabile ben individuato e amministrativamente validato.

0: da un punto di vista amministrativo. E questa è la,
1: ma meno,
0: la distinzione.
1: Pagati meno questi? Cioè, se metto la macchina davanti a un cancello che non ha il passo carrabile, pagherei
0: io
1: meno?
0: Voglio dire, le faccio un esempio di vita reale. Qualche settimana fa, davanti all'ingresso di un studio medico, per ben 4 ore nella mia zona, è stata parcheggiata una vettura. Dopo 4 ore arrivano le forze dell'ordine, sanzione di 30 euro sostanzialmente. Quindi siamo, non era un passo carrabile, amministrativamente disciplinato. Quindi si tratta di una sanzione, come dire, tendenzialmente blanda,
2: certo.
0: Più che altro.
2: Quindi questa è la differenza tra un passo carrabile e un passo pedonale, avvocato, pure per capire.
0: No, non c'entra nulla il passo pedonale. Per passo pedonale lei intende
2: che mi dia la possibilità ovviamente di
3: entrare e uscire
2: a piedi.
3: Certo.
0: Sostanzialmente sì. Ci sono delle ulteriori, come dire, differenziazioni, però in buona sostanza possiamo ecco semplificare in questo modo qui. The Morning Show on Radio Global.

0: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da ampi spazi assolati sul Lazio, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Clima tutto sommato mite con temperature massime fino ai 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Manca sempre meno al 16 ottobre, segnatevi questa data, la grande apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Il nuovo McDonald's che offrirà servizi digitali, giochi per i più piccoli e le immancabili feste di compleanno. Però attenzione, perché per l'inaugurazione stiamo preparando anche a un grande appuntamento e a un grandissimo regalo. Sì, perché ci saremo anche noi di Radio Globo, e i più veloci che andranno sul sito radioglobo.it e si iscriveranno al form avranno la possibilità di ricevere un menù McDonald's e un gadget in regalo. Tutto questo il 16 ottobre dalle 19:30 con McDonald's e Radio Globo in via della Pisana 473. I premi sono validi solo fino ad esaurimento scorte, quindi mi raccomando, di corsa a registrarvi. 16 ottobre, McDonald's, via della Pisana.

0: wait for me. I'll be back.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
9: Dolcetto scherzetto.
8: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
11: The Morning Show,
12: sponsored by Magicland.
13: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 € su magicland.it.
14: The Morning Show.
15: The Morning Show.
14: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Ah, la vicenda Stuckman non l'abbiamo chiusa prima nel blocco precedente, perché comunque abbiamo anche parlato con qualcun altro.
5: Abbiamo parlato proprio con la vittima, Emanuele Navigli, al telefono con noi, che ci ha raccontato tutta la storia e come è finita.
4: Torniamo alla settimana del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show
0: on Radio Globo.
6: Falla dire a lui, il mitico Stuckman, cioè la persona che ha dovuto subire, diciamo, la malattia mentale di questa persona. Emanuele Navigli, la vittima nella vicenda Stuckman, che ricordiamo, insomma, agiva con questo stucco da mettere sulla toppa della serratura del suo box. Buongiorno Emanuele.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Ciao, allora, benvenuto qua al Morning Show di Radio Globo. Ci ricordiamo di questa vicenda perché, insomma, ci aveva colpito molto, no? Tu avevi subito per anni i dispetti di questo, di questa persona.
7: Esatto, esatto, sì sì, è vero, ne parlammo un paio di anni fa.
6: Ecco, ricordiamo velocemente la vicenda, anche se lo abbiamo già fatto. Questo tizio aveva parcheggiato l'auto, vero, no? Davanti al tuo garage, al tuo box. Tu avevi chiamato i vigili che sono intervenuti, portarono via l'auto, però questo non la prese benissimo e da lì in poi partì questa ripicca incredibile, questi dispetti incredibili. Ogni volta andava a mettere lo stucco sulla...
7: Per due anni.
5: Tutto comprensibile, no?
6: Non se l'era presa, possiamo dire. Allora, c'è un risvolto, perché sappiamo che, insomma, che c'è stato il processo.
7: Eh sì, ieri c'è stata l'udienza preliminare e il signor Stuckman ha patteggiato la pena a 1 anno e mezzo.
6: Patteggiare significa comunque riconoscere la colpevolezza, sostanzialmente.
7: Anche perché la polizia lo prese in fragranza di reato proprio, quindi
6: c'erano le telecamere.
7: Esatto.
5: Non andrà in carcere, ovviamente.
7: No, certo, pena sospesa, sì, assolutamente.
5: Infatti.
6: Ecco.
7: No, sai, il signor Stuckman almeno così scrive sui social che è un professionista, quindi comunque di aver patteggiato una pena è sempre, non è una cosa
8: è
7: bella,
8: un'onta,
7: no?
8: Certo.
6: Senti, ogni volta ci metteva questo stucco che naturalmente ti provocava un danno, che dovevi fare? Dovevi cambiare ogni volta la serratura o era soltanto una rottura ad andare lì?
7: No, un paio di volte ho dovuto cambiare proprio la serratura e tutto quanto, perché era impossibile toglierlo. Altre volte sono riuscito a toglierlo, diciamo, con dei prodotti chimici e via dicendo, però il problema era veramente uscire di casa e non avere la libertà di dire
5: ormai al lavoro lo sapevano che se facevi tardi era per quella ragione lì, neanche ecco.
6: Senti, avevo una scusa. Ma lui non si era accorto della telecamera, perché c'è una telecamera che lo riprende in bella vista, era incappucciato, andava sempre con il casco,
8: bravo, cretino.
7: Sì, esatto, andava sempre col casco con le buste della spesa in testa.
9: Per non dare nell'occhio, perché uno vede uno con la busta della spesa in testa, tutto a posto.
6: No, ma poi a che ora lo faceva? Cioè, quando andava?
7: A tutte le ore, era incredibile. Infatti, io ringrazio sempre la polizia che ha fatto un lavoro incredibile nel fare gli appostamenti a tutte le ore.
6: Perché
7: del giorno,
6: la telecamera
7: della notte
6: è della polizia, non era una telecamera?
7: No, la telecamera è mia, ma mi chiese l'accesso alle telecamere che erano wireless proprio per monitorare la situazione. Dico, sì,
6: senti, che cosa ha detto? Come mai? Come si è giustificato?
7: No, ma il bello è che lui non si giustifica. Lui dice: ah, ma è una cosa da una ragazzata.
8: Ma c'ha 70 anni, una ragazzata.
6: Per sentirmi giovane.
7: Esatto.
5: Ma gli hanno fatto delle analisi psicologiche o non è stato preso in considerazione quell'aspetto? No, me lo chiedo.
7: No, anche perché diciamo che poi l'udienza preliminare si è fermato tutto a ieri, cioè comunque ieri è finita, magari nel processo non so cosa sarebbe successo, però diciamo così.
8: Ha patteggiato.
7: Esatto.
6: Senti, ma il tuo passo carrabile è concesso dal comune o hai appeso?
7: Sì.
6: Ah, ok.
7: No,
6: perché sennò passavi i guai pure tu adesso, perché abbiamo appena parlato con l'avvocato Di Paolo che, insomma, ci ha detto.
7: No, assolutamente, anche perché sono i vigili, non portano via le autovetture, quindi.
9: Beh, comunque uno che ti stucca la serratura di casa per un anno, insomma, è una perizietta psichiatrica.
6: Due anni.
9: Porca miseria.
5: Ma io l'ho chiesto proprio perché solitamente non le fanno queste perizie psicologiche.
9: Due anni è tanto, non è stato con dispetto, la ripicca per due volte, no, due anni.
6: Cioè, tu hai fatto rimuovere la macchina una sola volta, tra l'altro.
7: Sì, certo, ma sì, assolutamente.
6: Una sola volta, capito?
9: Poi questo sta male.
5: Ma questo era uno del quartiere che tu
7: sai? Come no? È uno, è uno che abita a 500 metri dove abito.
5: Cioè, tu lo vedi tutti i giorni?
7: No, per fortuna io non l'ho mai incontrato, anche perché uscendo la mattina e tornando la sera non lo vedo, però abita vicinissimo.
6: Madonna, ma pensa che
5: magari c'ha pure un bel lavoro, c'è una persona.
6: Ma guarda che è così,
7: è professionista. Si scrive essere commercialista. Poi
6: ragazzi, sapete quante volte succede che ne so che ti graffiano la macchina? Alla fine è uno che abita all'intorno, che magari sei infastidito di qualcosa.
5: Terribile, però un conto è uno che ti graffia la macchina, un conto questo è che ti fa una cosa del genere. Che vuoi,
9: ma
5: Gabri?
9: Parliamo di pecunia, abbiamo anche un risarcimento.
6: Sì, esatto. Direi, com'è andata a livello.
7: C'è stato un risarcimento, sì. Oh. Diciamo che il giudice ha preso un parametro che, avendolo fatto per 15 volte questo danno, gli ha detto va bene, rimborsa 500 euro ogni volta che hai fatto questa,
9: cosa. Ci sta,
8: tanto.
9: Bene, okay. Bene, mi sembra giusto.
6: Naturalmente c'è chi avrebbe reagito in maniera diversa.
3: Però te, ma mi fai capire una cosa, ma te due anni hai subito sta roba, ma io dopo la seconda volta mi appizzavo dietro la macchina, come lo vedevo di notte ti ammazzo di torturate.
6: Bene, non so.
7: Guarda, poi... guarda, la polizia me lo chiede. Chiedeva in ginocchio, per favore non faccia questo, certo. Perché poi ci va di mezzo lei, la moglie era quella assolutamente.
6: È vero. Infatti sì, è stato un lavoro anche resistere alla tentazione di, no? Sapendo che cosa stava succedendo, però hanno dovuto raccogliere le prove a sufficienza affinché.
5: Se l'avesse fatto Emanuele oggi sarebbe in carcere, quindi ha fatto bene così.
6: Sarebbe con Ruggero. Ti immagino
8: vicino a Ruggero.
6: Bene, vabbè, dai, tutto è bene quel che insomma finisce bene, quindi
7: esatto.
6: Va benissimo così, ok.
7: Abbiamo riacquistato la libertà, dai.
6: Beh, insomma, adesso oggi pomeriggio mandiamo Flaminio a parcheggiare. Ciao Emanuele.
7: Ciao.
6: Stai ascoltando The Morning Show.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Pensaci tu, perché qua me ne vado, io ho paura di lui.
3: Fede, no, stai parlando di uno scoop?
2: Sì.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show
0: on Radio Globo.
5: Ci sono delle cose che stanno succedendo, come ad esempio si sta avviando, stamattina abbiamo parlato di processi, un altro processo, quello a Corona.
6: A Fabrizio Corona, se ne parla da mesi della maxi causa da 160 milioni di euro intentata da Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona. Il prossimo 20 ottobre si apriranno le porte del tribunale, tutti davanti alla giudice Stefania Novelli. Da parte sua Corona, che è imputato per una campagna d'odio e diffamazione, vedrà sfilare davanti ai suoi occhi non solo Pier Silvio e Marina, ma anche i volti noti proprio della TV Ammiraglia, da Gerry Scotti a Samira Lui, tutti quelli insomma che sono stati coinvolti da Corona.
5: E signorini?
6: No,
5: no, signorini,
6: no,
5: va bene.
6: No.
7: Con una richiestuccia complessiva di risarcimento sui 160 milioni.
5: Che sarà mai? Che sarà? Beh, a rate, magari poi li darà a rate, che ti devo dire, non lo so.
7: Con tutti gli scoop che tira fuori.
5: No, non lo devi dire, ha detto. No, ragazzi, vabbè.
3: No.
5: Ha detto scoop, ha detto. Guarda se non si palesa.
7: È sfuggito.
8: Buongiorno, superflui, ecco, sono Corona, lo scoop virus. Vedo che è già iniziato il vostro squallido ping pong batterico. Pensavo che con la dipartita di Giovanni la media ponderata del vostro stato di salute sarebbe migliorata.
5: No, stiamo male.
8: Mi illudevo, evidentemente.
5: Anche noi,
8: Flaminia che si dispera perché con la polipose nasale fa fatica a parlare per 26 minuti consecutivi. Massimo che, come al solito, non vuole essere da meno e si contagia per osmosi.
5: Sì, è vero.
8: Gabri che sta solo aspettando l'incastro giusto con un ponte per dichiarare una malattia strategica. E quello nuovo Sasende che si sta domandando in che posto sia capitato ed ha iniziato una profilassi vaccinale stile viaggio nel Togo, senza sapere che nulla lo può salvare dalla vostra carica virale. E mentre voi vi beate di quei 79 euro guadagnati in maniera truffaldina con un giorno di malattia, io mi preparo a governare l'Italia. Ma non voglio abbandonarvi alla vostra meschinità. Vi do uno scoop.
5: Dai, sentiamo. Oh, attenzione.
8: Un'anteprima assoluta che, se avrete la capacità di sfruttare nel modo giusto, potrebbe cambiare le vostre superflue esistenze.
5: Va bene, dai, sentiamo.
7: È carino,
8: Solo io con i miei potenti mezzi sono in grado di avere questa informazione.
5: Dai, sentiamo.
8: Aprite bene le orecchie.
5: Dai, sentiamo, vai, vai, siamo tutte orecchie.
3: Vai.
8: Nel caso Garlasco potrebbero indagare Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi. Adesso devo sparire per un po' in uno dei miei bunker segreti, perché dopo questa bomba mi cercheranno i RIS e i servizi segreti.
5: Ma quale bomba? Direi, stai tranquillo.
8: Addio insignificanti.
7: Inutile.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show
0: on Radio Globo.

0: Allora, dovremmo cambiare la sigla finale perché e sa divertimo in apertura e sa siamo divertita in chiusura.
1: Eh sì, il succo non cambia comunque quanto ci divertiamo. Che bello, sì, che bello. Bello questo fine settimana insieme, Fede, ma adesso il tempo a nostra disposizione è finito.
0: Finito, ma io ti ringrazio di avermelo concesso, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno visto sul canale 91 del Digitale Terrestre Globo TV, ma anche quelli che erano comunque in macchina in radio con noi a fare cose.
1: Domani, puntuali, torniamo dalle ore 5 insieme a te.
0: Sì, con il Morning Show Replay, sì, e ovviamente poi il Morning Show che tornerà con la formazione al completa, speriamo.
1: Speriamo, infatti, speriamo, non possiamo dirlo, ma pare.
0: Grazie,
1: pare,
0: buona domenica a tutti. Ciao. ciao.
2: Il Morning Show è stato offerto da
3: Magicland.
4: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da €199 al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli €12.600 e Fiat Panda chilometro zero a €10.900 e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
10: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con €25 di ticket ottieni un credito di €50 da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: 9.55, è ora delle offerte di Romana Auto.
12: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
13: E l'auto?
12: Quella soprattutto.
13: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento.
12: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Romana Auto.
13: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
15: Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.
2: Globo TV.
11: Eccomi, 9.56 in questo momento. Roberto Greganti con voi dopo il Best del Morning Show. Come ogni weekend si sta insieme, come ogni domenica, dalle 10 alle 14. Si parte con Elisa.

Che bello sarebbe svegliarsi e ballarsela come in Dirty Dancing, eh? Film che io non ho mai visto. Adesso dovrei anche vergognarmene, ma d'altronde non ho visto neanche il Gladiatore. No, questi sono momenti di outing all'interno della mattina di Radio Globo. Black Eyed Peas con la rivisitazione di Dirty Dancing, Dirty Beat, riascoltata durante la nostra domenica mattina insieme. Sono Greg, adesso arrivano Karol G e Manu Chao con quella nuova.

Tra le hits della domenica mattina c'è anche quella nuova di Rosaline, si intitola Music I Love. Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough.

0: mare di hits firmate Radio Globo. C'era Emma, c'erano Giuli poco fa con Brutta Storia. Beh, io sono Roberto Greganti, mi ripresento, entriamo ufficialmente nel mood rilassato, anche troppo poi per la verità, della domenica mattina sulla radio che suona solo le migliori. Cosa vi propone il nostro menù? Beh, intanto un sacco di belle hits da ascoltare insieme, poi la celebrazione del meglio della settimana e anche un paio di momenti gioco molto interessanti e divertenti nei quali potete vincere sia un brunch all'Hard Rock Café di Roma tra circa un'oretta o poco più e un gran bel premio firmato invece Radio Globo col nostro copyright, con lo stampino, ecco appunto, firmato Radio Globo durante il Pensa Rapido delle 12.30. Però a proposito di meglio della settimana, sentite un po' qua.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Che vuoi, Caselli? Oh. Che mi sbracci? Che c'era, dovevo far partire una sigletta.
3: Ho capito, c'è anche la mia di ora, cioè non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora, se possiamo fare.
2: Io la tua ora spero arrivi presto, guarda, quando insisti così.
4: No, la capisco, perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
3: Ma sì, abbiamo delle scadenze.
2: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la... Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta, su.
3: Sono le 16.
2: Ma no,
3: 16.
2: Non fa niente.
3: Ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh? Oh.
5: L'ora è fatta, è offerta da...
6: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto scippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noirubiamoauto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
1: Tutto Bloccato
5: torna domani
1: dalle 16 alle 19
5: solo su
7: Radio Globo.
5: Radio Globo
7: Promotion.
0: Amici, segnatevi questa data, 17 ottobre. Eh sì, perché sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, ci sarà una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti vi aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e tutta l'ironia che conoscete bene. Dovete iscrivervi subito però, perché i posti sono a numero chiuso. Basta compilare il form su radioglobo.it. Ai primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, Tutto Bloccato in diretta da Leonori, a Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
11: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
12: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
11: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
12: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
13: Torna Urban Land.

0: 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
2: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Come ci godiamo la mattina qui su Radio Globo? Tra le nostre migliori, naturalmente, e anche ballandocele un po'. Per esempio, ballando Danceteria, la canzone di

questa è l'evoluzione del reggaeton. Vi ricordate quando nacque, una quindicina di anni fa? Era un po' più frivolo, un po' più leggero. Poi sono arrivati degli argomenti sociali, tematiche sull'attualità, e J Balvin, Bad Bunny, Tainy, Dua Lipa arrivarono ad affrontare questa undia. Riascoltata qui su Radio Globo, perché noi suoniamo solo le migliori. E anche quella nuova di Tame Impala, il signor Kevin Baker è tornato. Questa è Loser.

0: fare di meglio, lo diceva Matt Simons nel 2018. We Can Do Better, riascoltata qui su Globo. Buona domenica mattina ancora, adesso Lost Frequencies e Mary Froese.
1: È tutto che ho preciso.

0: sì, la regola sarebbe quella, eh. Lightning and thunder, ovvero il lampo poi il tuono. Lo dicevano anche gli Imagine Dragons. E allora... siete su Globo, amici, 10:40. Buona mattina, buona domenica. Buon tutto quello che caratterizza questa parte della giornata, che è molto rilassante. Se avete fatto tardi, magari vi siete appena svegliati, vi state godendo tutte le migliori di Radio Globo e magari avete qualche intenzione particolare interessante. Condividetela se vi va, eh. C'è il nostro numero di WhatsApp, il Globo WhatsApp, la Globo WhatsApp da utilizzare come al solito. Fate appunto tesoro del nostro numero di WhatsApp 393-777-7172, approfittatene e quindi entrate in contatto con la radio che suona solo le migliori.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vedi che basta esortarvi a usare la Globo WhatsApp e arrivano i messaggi. Ciao!

0: e qua se la canta, dai. You're gonna hear me roar, tanto per sottolineare quanto è aggressiva quando ci si mette Katy Perry. Mi sentirei ruggire nel caso in cui succeda qualcosa che potrebbe farmi diventare, non lo so, una tigre, eh? È vero? Katy Perry dal passato, dal 2013, riascoltata tra le migliori di Globo della domenica mattina, c'è anche dalla Francia Move Joe.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

finisce così. Malagie. Sì, bella questa canzone, a me piace parecchio. Arriva appunto dalla Francia questo French MC detto Jean-Raoul Marcolino, secondo me è di origine italiana, e si chiama Mauvais Joe. Appena ascoltato

0: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17,500.
1: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
11: è Sentra.
10: Se la bolletta è semplice da leggere,
11: è Sentra.
10: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
11: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
10: L'energia in famiglia,
11: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 150 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: 10.56 è ora delle offerte di Romana Auto.
2: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
3: E l'auto?
2: Quella soprattutto.
3: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
2: Perfetto, allora il divano può aspettare.
3: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
1: Seconda ora insieme di oggi, questa domenica 11 ottobre. L'ottobrata sta per arrivare. Aprite le finestre, fate entrare una bella giornata in casa vostra con la

Esattamente, brava Lady Gaga. E beh, d'altronde sei inserita nelle nostre migliori della domenica mattina. Un motivo ci sarà, no? Senti il finale, senti il finale. Million Reasons, riascoltata qui sulla radio che suona solo le migliori. C'è anche la nuova di Harvey.

0: volte ogni tanto, cioè in certe determinate circostanze, lasciarsi andare va bene, ma perdere il controllo può crearti delle piccole problematiche. Lo dicono Medusa, Becky Hill e i Good Boys in questa hit del passato su Globo del 2019. Lose Control. E adesso torniamo al presente, invece parlando della grande aspettativa che può riservarvi Radio Globo nel breve tempo, nel più breve tempo possibile, parlando di Hard Rock Café. Poi vi spiego. Intanto Sienna Spyro.
1: In my head.

0: poc'anzi che durante la canzone Great Expectation, che significa grande aspettativa, avremmo avuto un'aspettativa gigantesca nel corso della nostra seconda ora insieme. Sapete bene che si può vincere un doppio brunch all'Hard Rock Café Rome, no? E allora dovete avere il vostro smartphone vicino e prepararvi a comporre lo 0689289996 per partecipare al nostro gioco della domenica mattina, che intorno alle 11:30 o poco più vi regala appunto questo doppio brunch solo su Radio Globo, no?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da €12.950 a €199 al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da €18.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Eccole le migliori di Radio Globo. Ogni settimana ve ne facciamo scoprire parecchie, anche canzoni nuove che entrano a far parte

devo dire la verità, ho visto le prime puntate fino ai bootcamp della trasmissione del secondo tra i più importanti, o primo che dir si voglia, talent show italiani. Beh, devo dire che se la cava bene Irama, non male, assolutamente, ma aspettavo abbastanza, forse non così tanto, bravo. Irama con Nera riascoltata qui su Globo, vicini all'appuntamento in cui vi regaliamo un doppio brunch all'Hard Rock Cafe Room. Intanto c'è James Poole con Golden Sands.

0: Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma win Sunday Brunch.
1: Vinci il brunch della domenica.
2: Oh, io ve l'ho detto, ve lo ridico. Allora, basta chiamare lo 06 8928 996, però dovete fare in fretta, perché chi prima arriva meglio alloggia, come si suol dire. Per vincervi un doppio brunch all'Hard Rock Cafe Roma, basta dirci qual è appunto la ricetta del vostro brunch preferito. Dovete metterci tutti gli ingredienti, ovviamente dovete stare tra colazione e pranzo e fare piuttosto in fretta. Chiamateci subito, siamo qua.
0: Chiama ora lo 06 8928 996
1: e vinci un brunch per due persone
3: at Hard Rock Cafe Rome,
0: solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
0: I migliori live,
1: i migliori artisti sulla scena,
0: per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 12 ottobre
0: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 8928 996.
5: Gioca con me
1: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
9: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo.
1: Vince il brunch della domenica.
2: Pronto, dice con noi, chi vuole vincersi un bel doppio brunch all'Hard Rock Café? Sentiamo.
3: Ciao, sono Roberta.
2: Ciao Roberta, dove sei di bello oggi?
3: Guarda, sto andando a fare una passeggiata dal lago.
2: Bene, bene, anche perché la giornata stranamente si è risolta, quindi
3: merita.
2: Merita, hai ragione. E di conseguenza mi auguro tu sia la vincitrice del doppio brunch all'Hard Rock Café, però c'è un pegno da pagare, devi assolutamente dirmi quali sono i tuoi ingredienti per il tuo brunch ideale. Vai.
3: Ok, allora hai un bel panino.
2: Mm-hmm.
3: Col pomodoro, insalata e maionese.
2: Ah, ok.
3: E, un po' di uovo, sbottuto.
2: Yes.
3: E poi un po' di frutta.
2: Un bel
3: succo d'arancia.
2: Va bene, ci hai messo un po' di tutto. Praticamente spacca la fame questo. È un gran bel brunch.
3: Sì, diciamo che è una via
2: di mezzo, se è tardo
3: il pranzo.
2: Vero. Grande Roberta, hai vinto due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menù breakfast presso Hard Rock Café Rom, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. Roberta, qual è l'unica radio che ti regala un brunch all'Hard Rock Café?
3: Radio Globo.
1: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone all'Hard Rock Café Roma. Only on Radio Globo.

0: musicale amoroso con sé. Amoroso, ho detto amoroso con Serenata per chiudere la nostra seconda ora insieme qui su Radio Globo. Buona domenica mattina. Un saluto ancora a Roberta che si è vinta il doppio brancio all'Hard Rock Café. Occasioni di vincita. Ce ne sono ancora, ce n'è ancora una molto importante che vi riguarda durante il nostro Pensa Rapido delle 12.30. E poi naturalmente c'è tutta la nostra musica e un sacco di occasioni per ricordarvi che Radio Globo è anche molto utile. Per esempio questa.
1: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
2: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente.
14: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Pochi secondi alle 11.55, è ora delle offerte di Romana Auto.
16: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
17: E l'auto?
16: Quella soprattutto.
17: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
16: Perfetto, allora il divano può aspettare.
18: Romana Auto.
17: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM.
1: Streaming.
0: Dab.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
15: Rieccoci. Beh, siamo addirittura in arrivo per un'altra caterva di hits. Solo le migliori su Radio Globo. Arriva quella nuova di Summer. Si intitola My Body Isn't Ready.

L'importanza del bacio in questa canzone del 2024, ammazza che carica. Artemas, I like the way you kiss me. Per quanto riguarda baci ed espressione di sentimenti, Bruno Mars non è secondo a nessuno. L'abbiamo scoperto anche durante i suoi due

piace molto quando nella nostra programmazione ci sono le canzoni collegate. Questa si intitola All the Stars, parla di stelle, Kendrick Lamar e SZA. Dall'inizio del 2018, riascoltata tra le nostre hits, ma c'è anche una canzone che ci dice quanto brillino le stelle. Hugel, David Guetta, French Montana e Aiden Martin con Shine.

0: 14 sulla radio che suona solo le migliori. Buon It's My Party Day, amici. Eh sì, oggi è la festa, visto che a me piace ravanare nel torbido e dare uno sguardo alle cose più curiose che succedono nel mondo. Oggi è la festa di chi ama organizzare e pretendere un party incentrato totalmente su se stessi, senza che sia necessariamente il proprio compleanno. Quindi, se volete organizzare una festa, per stasera la vedo dura, perché sì, bisogna mettere insieme un po' di gente. Ma se siete particolarmente festosi e avete un carattere particolarmente aperto, potete farcela, potete organizzarla oggi, una gran bella festa in occasione appunto di questa celebrazione anglosassone che si chiama It's My Party Day. Poi, se invece volete ascoltare il meglio di quello che è successo su Radio Globo durante la settimana, beh, sentite qua.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Partiamo da quale misura?
3: Una terza.
2: Beh, insomma,
3: cioè, adeguata.
2: Ma però parti allora, bene, perché no, vuoi aumentarlo?
3: No, no, no, no, che parto da
2: riduzione.
3: Una terza magari. Una terza stavo bene così.
2: Infatti, perché insomma mi sembra già un buon punto di partenza, anzi per alcuni è proprio un punto d'arrivo. E invece parti da che misura?
4: Hai presente le orecchie di un cocker?
5: Da una prima tristissima.
3: No, le orecchie del cocker. No.
5: Una prima le orecchie del cocker è terribile, cioè una combo inguardabile.
2: E lo fai perché non ti fa stare bene questa roba?
3: Non ti senti bene con te stessa? In realtà volevo farlo da 20 anni, solo che la paura ha sempre avuto il sopravvento.
5: Qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
3: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
5: Ma veramente?
2: Dai, ancora così, ancora prendono in giro?
3: No.
2: Che ti dicono?
3: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Nel senso,
5: vabbè,
3: che
5: ti dicevano?
6: C'hai due schiene,
3: la solita cosa. Tavola da surf, ma di tutto e di più.
5: E t'ha fatto
3: tavola
5: stare
3: da surf
5: male.
3: Era proprio il top del top, diciamo, mi ha seguito per tutte le scuole medie.
2: Hai preso da tuo padre, t'hanno mai detto?
3: Penso di sì, però.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo, AutoScout 24.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequipa.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Back to the best music, aggiungere io, la musica migliore, solo le migliori.

Laser ultimamente, di Diplo e Soci. Riascoltata invece su Globo dal 2016 questa bella canzone che si titola Cold Water con Justin Bieber e Mo. Mentre non si è spento assolutamente il mood degli U2 che stanno per pubblicare il nuovo album Carnaval Deluxe il 13 novembre prossimo. Intanto c'è un singolo nuovo, scritto anche in collaborazione con Ryan Tedder dei One Republic e che è carico a pallettoni. Lo riscoltiamo su Globo e si titola Silenzio.

0: per primo lo 06 89 28 99 6. E gioca. Pensa rapido.
1: On Radio Globo. Ma davvero vi devo dire come si fa? Ve lo devo dire ancora? Beh, basta una chiamata, veloce però, veloce. 06 89 28 99 6 per entrare in contatto con la radio che suona solo le migliori e potervi vincere un gran bel premio. Chiamate subito 06 89 28 99 6, perché c'è il Pensa Rapido.
0: Pensa rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Lazio, con qualche innocua velatura solo di passaggio. Domani maggiore variabilità, con delle nubi a tratti compatte che nel pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi. Soffierà inoltre una vivace ventilazione di maestrale, con mar Tirreno che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Promotion. Amici, segnatevi questa data, 17 ottobre. Eh sì, perché sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, ci sarà una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti vi aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e tutta l'ironia che conoscete bene. Dovete iscrivervi subito però, perché i posti sono a numero chiuso. Basta compilare il form su radioglobo.it. Ai primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre, Tutto Bloccato in diretta da Leonori, a Ciampino, in via Appia, chilometro 17 500.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
9: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.
0: Senza dubbi, senza incertezze.

0: Maurizio, ci sei? Pronto?
1: Eccomi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, dove sei? Di bello, dove stai andando? Santo che sei in macchina.
1: No, sto andando a casa per vedere la partita della Roma.
0: È vero, e quindi non ti rubo più tanto tempo e ti mando subito in onda la domanda che ti può far vincere un gran bel premio firmato Radio Globo.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale autore ha scritto Il gatto pardo? Leonardo Sciascia, Giuseppe Tomasi di Lampedusa o Elio Vittorini?
4: Pensa rapido.
1: Sciascia.
0: No.
2: Errore. Non hai risposto correttamente.
0: No.
2: Game over.
0: Sai che non me l'aspettavo, perché secondo me è abbastanza, viene subito in mente Tomasi di Lampedusa, e infatti era Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Maurizio, mi spiace, non hai vinto, ma puoi ritentare, puoi tornare a giocare.
1: Grazie.
0: Prego, è stato un piacere. Alla prossima, ciao Maurizio.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Pensa rapido on Radio Globo. Let's go.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Click. Prima abbiamo citato Ryan Tedder, il leader della band, appunto, che ha collaborato alla stesura di Silenzio, la nuova canzone degli U2, e adesso l'abbiamo sentiti proprio con una delle loro grandi canzoni, Invincible. Adesso arriva Olivia Dean, che ha avuto una settimana piuttosto stressante dal punto di vista plagio, eccetera, eccetera. Risentiamola su Globo, questa è Baby Steps.

apprezzato in UK. Grande, il buon George Ezra viene invitato spesso alle cerimonie più disparate per esibirsi con la sua musica. Questa era Anyone For You dal 2022, riascoltata su Globo. Le migliori della domenica procedono anche con Swedish House Mafia e Lick Lee.

0: vergogno. Jason Derulo, Nicki Minaj e Ty Dolla $ign, dedicato a chi ha sete. Mettiamola così, dai. Sì. 12.54, siete sulla radio che suona solo le migliori. Sapete che sta per succedere? Sta per iniziare l'ultima ora insieme, quella che accompagna il vostro pranzo della domenica, che potete anche farci sapere, se volete farci venire fame e provocare un po' di invidia alla radio che suona solo le migliori, specialmente a me, Roberto Greganti. Un bel messaggio alla Globo WhatsApp per farmi invidia può essere utile. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
2: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
1: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria Magnaccioni, quanto te pare?
4: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
3: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato aperti intera giornata.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
11: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
12: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
13: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
12: Ma l'aereo è tra 6 ore.
14: Cerchi una partenza davvero intelligente.
15: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
16: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
17: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 12.58, è ora delle offerte di Romana Auto.
18: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
19: E l'auto?
18: Quella soprattutto.
19: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
18: Perfetto, allora il divano può aspettare. Romana
19: Auto. Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM. Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
0: TV. Buon pranzo con l'ottobrata. Dai, che oggi le condizioni meteo sono anche migliorate. Ci si gode una.

0: bella esortazione questa.
1: We can dance all night.
0: Nice to meet you, we can dance all night. Beh, conosciamoci e balliamo tutta la notte, non sarebbe male. Miles Smith riascoltato qui su Globo. Arrivano anche Julie e Bresh con la canzone nuova. Serena, serena, mette.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

suggerente questa, se state a magna. Eh sì, Daniele Silvestri dal 2002, il balletto con di Fabio Ferri era fantastico. Questa è Salirò dal Festival di Sanremo di quell'anno. E poi finisce così. Adesso c'è Adela su Globo.

0: utile e ve lo dimostro subito.
1: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
2: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: Quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Hai voglia di qualcosa di buono?
6: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Eh sì, su Radio Globo adesso arriva una che ci fa ballare da 40 anni, forse di più, no, di più.

uno dei produttori inglesi più celebri al mondo, che ha realizzato di canzoni dance una caterva, riascoltato qui con Ella Anderson dal 2019, guarda caso era estate e a noi l'estate molto piace molto celebrarla. Anche d'autunno, dai. We Got Love lascia il posto a Emma e Fabri Fibra. My

0: Bob Sinclair, c'ero io. Suonavo molto il disco questa. Love Generation nel 2025. No, del 2005. Ben 20 anni fa, era estate e ce la si godeva tutti insieme. Ma quanto si ballava! Adesso arrivano su Globo MGK e Wiz Khalifa invece. Se la ridono, sì. Girl Next Door.
1: Sounds good. Real good.

0: Baby, riascoltata qui su Globo, tra l'altro i No Doubt di Gwen Stefani hanno avuto una bella residency, come si suol dire, a Las Vegas, in quella struttura a forma di palla gigante che ha ospitato anche un sacco di show degli U2 e di Celine Dion. Beh, intanto sono tornati insieme, intanto forse produrranno musica nuova e intanto forse partirà una tournée. Per ora non ci sono notizie, ma secondo me si stanno divertendo parecchio, come tutti quei gruppi appunto che a un certo punto in banca vedono rosso e si rimettono insieme. Va bene, siete su Globo, suoniamo solo le migliori e abbiamo anche un sacco di novità interessanti per voi.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato, live. Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Tanto per iniziare nel modo migliore l'ultima parte, il rush finale del nostro spazio di oggi insieme. C'è anche una canzone, quanto ci ha fatto muovere questa, lo

0: pensare che io ero convinto ci fossi già tu, ero convintissimo, pensavo che Camilla ci fosse già qui. Invece è arrivato.
1: Sì, sono arrivato, ma mi ero distratto un attimo in macchina perché stavo vedendo i risultati qua del Fantacalcio.
0: Certo.
1: Perché quest'anno ben tre leghe, quindi devo stare in campana. Allora, in una lega ancora tengo, perché non ho gol contro. Ho sufficienze decenti, nelle altre c'ho qualche gol, così.
0: Sai che io sono il contrario del maschio alfa per il fantacalcio, non so assolutamente come si svolge, come si gioca e che si fa.
1: Non è tanto una questione di maschio, è bello perché, cioè, ti vedi, per dire, lo faccio con i miei amici che conosco dai tempi delle medie, lo facciamo da 10 anni, è bello rivedersi quella volta all'anno.
0: A me ogni volta che dici dai tempi delle medie è da 10 anni.
1: Vabbè, ho capito, sono 10 anni, ho capito, così.
0: Vabbè, è importante che tu te la stia godendo.
1: Sì.
0: Io me ne vado, così magari continui a parlarne tu, va?
1: Del fantacalcio.
0: Sì, infatti. Ciao, c'è Camillacci, a domani.
1: Ciao,
0: no, a domani.
1: Greg.
0: Al prossimo weekend, tra l'altro neanche di sabato perché c'è l'appuntamento con tutto bloccato in esterna e quindi noi ci sentiremo domenica mattina dalle 10 qui su Radio Globo. Ciao.
1: Ciao Greg.
2: Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 tutto bloccato è live
3: dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500.
4: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
5: E io sono Roberto Marchetti.
4: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
5: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
4: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
3: Tutto bloccato, live.
2: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia chilometro 17 500.
3: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
12: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
11: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
11: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
1: 4 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
16: E l'auto?
15: Quella soprattutto.
16: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
15: Perfetto, allora il divano può aspettare.
17: Romana Auto.
16: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
0: 13:57 comincia la nostra domenica pomeriggio da passare insieme.

questa di Michael Gray dal 2004, ogni fine settimana ci sta sempre bene. The Weeknd alle 14.09 su Radio Globo, dove si torna quest'anno con l'ultima di Karol G e Bruno Mars.

0: One Way su Radio Globo. 14:15, precise, è arrivato il momento di collegarci dall'Apollo 4 Smile insieme ovviamente al nostro inviato d'eccezione Jacopo Saliani. Jacopo, com'è la situazione là?
1: Ciao Marco, esatto, mi trovo al Polo 4 Smiles 2026 presso il Polo Club di Roma, una giornata bellissima, un tempo incredibile, sembra primavera più che autunno, e sono con Marcella, direttrice generale di Operation Smiles, l'organizzazione che aiuta bambini e adulti nati con malformazioni del volto. Ciao Marcella.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, descrivici che cos'è Polo 4 Smiles per chi non lo conosce.
2: Allora, Polo 4 Smiles nasce dalla partnership che ha Operation Smile con la Federazione Italiana Sport Equestri, e quindi in occasione del campionato italiano facciamo questa giornata la domenica, quindi oggi qui a Roma Polo Club, dove raccogliamo, è un evento charity, raccogliamo fondi per supportare i pazienti affetti da malformazione del volto, in particolare nei paesi a basso medio reddito. Oggi abbiamo una sfida ancora più importante, oggi vogliamo donare 100 sorrisi, vogliamo quindi raccogliere fondi per riuscire a supportare 100 interventi chirurgici e poter ridonare quello che è un futuro a pazienti che sono da tanto tempo in attesa di cure.
1: Marcella, oggi non si parla solo di sport, ma ci sono tantissime attività, tra cui anche un'asta benefica con una maglia autografata dal tennista Flavio Cobolli, giusto?
2: Sì, abbiamo la maglia di Flavio Cobolli autografata, così come due maglie della squadra della Lazio, autografate da tutti i giocatori. L'obiettivo anche della Riffa e della nostra lotteria è quella di raccogliere sempre fondi per questo obiettivo ambizioso che abbiamo. Diciamo che è una giornata dove è dedicata proprio alle famiglie, vedrete ci sono tantissime anche attività per i piccoli, quindi animazione, giochi, intrattenimenti vari, proprio per tenerli impegnati e avvicinarli al polo e avvicinarli alla nostra causa.
1: Grazie Marco, ci aggiorniamo più tardi.
0: Ciao Jacopo, grazie mille a te, sì, ci aggiorneremo più tardi con lui e non solo. Oggi giornata bella ricca di collegamenti dall'esterno, eh?
3: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
4: Visto che dici che ti sei risentito tutte le registrazioni, hai fatto questi confronti, quali sarebbero secondo te le differenze? Cioè cosa non ti torna?
5: Il suo accento adesso è troppo diverso, non sento più il vero filippino dentro, adesso è soltanto una coppia.
6: Veramente gli sta cacciate Spank, ma
7: non lo so, Chris, dai dei dettagli, visto che lui si è andato a sentire.
6: Allora, dove sei andata io papà Torea? Ricordi?
5: No, sei finto.
6: Allora tu non cazzo sentito mai. Va, panculba.
4: Io mi immagino lui coi post-it al muro che si prende appunti tra una registrazione e l'altra di Chris.
7: Sì, con le foto.
8: Ma
7: sì,
8: se io devo andare a litigare pure. Ma che cazzo me lo doveva dire?
9: Talmente tanto sveglio questo che Roberto gli ha detto... Forse perché lo sentite al telefono? No, sempre da radio.
10: A treno! Ma mi sta a volo,
11: Sono più falsi di Giuda questi di Radio Globo. Manchi i napoletani sono così falsi.
12: Questo Costantino sarà un amico del Benone, sarà una sesta Peroni. Visti i mostri.
13: Ah, oh, questo non è Chris. Questo è un Chris Pere. Questo è un Chris clonato male.
3: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAE 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
0: 14 e 22 appena scoccate sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.

0: Rai. Gianfranco, benvenuto ai microfoni di Radio Globo.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi di avermi invitato a questa bellissima manifestazione che sta portando avanti Confesercenti. Piazza del Popolo è un elemento, diciamo, di pregio in questa manifestazione, soprattutto per un discorso di raccolta di firme per la nostra proposta di legge alla tutela dei piccoli borghi, dei centri storici. Io sono parte, diciamo, in causa di questo discorso perché la mia rivendita, il mio negozio è qui in centro storico a Roma, e anche una città come Roma sta risentendo nel suo centro storico della, diciamo, chiusura e dello spegnimento di molte insegne. È una città con insegne spente, è una città che muore, non è più viva. Quindi dobbiamo tutelarci, dobbiamo tutelare noi stessi, dobbiamo tutelare le nostre imprese, il nostro tessuto sociale, i nostri colleghi, i nostri cittadini.
0: Diciamo basta alle saracinesche abbassate, quindi facciamo rivivere i nostri centri urbani. Allora, come possono fare però quelli che ci stanno ascoltando a firmare questa proposta di legge?
1: Possono venire qui in Piazza del Popolo, siamo aperti, come dice anche il nostro slogan di Confesercenti, quindi possono venire qui e a firmare, possono firmare online e li aspettiamo. Noi come Confesercenti rappresentiamo quasi 400.000 imprese, quindi abbiamo necessità che i nostri associati partecipino a questa iniziativa e che facciano tesoro delle iniziative che fa questa nostra grande associazione, che porta avanti, diciamo, delle battaglie per noi e non per se stessa. Quindi noi abbiamo necessità di partecipazione.
0: Grazie mille Gianfranco Labib, in bocca al lupo, e ricordo a chi ci ascolta che si può firmare sul sito www.confesercenti.it. Noi ci sentiamo
1: grazie
0: tra pochissimo.
2: Sì, ci sentiremo tra pochissimo, come vi ho detto prima. Pomeriggio bello pieno di collegamenti. Un bacione Flami.
3: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo
2: Promotion. Ragazzi, mi raccomando, ovunque potete segnatevelo, il 16 ottobre ci vediamo al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 per festeggiare ovviamente l'apertura con tutti noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Poi, se volete partecipare all'iniziativa, io ve lo dico, i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul nostro sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget da ritirare il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 al nuovo locale. Ah, dimenticavo, i premi sono validi solo fino a esaurimento disponibilità, eh?
3: Wait for me, I'll be back.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Back to the
2: music. Una delle voci più iconiche della musica italiana, una delle voci femminili più iconiche della musica italiana, è

0: Zero con pezzi come Titanium, Turn Me On, Without You, Play Hard, ma soprattutto questa qua insieme a Sia, She Wolf, dal 2012 su Radio Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996 e gioca. Pensa rapido on Radio Globo.
0: Eh sì ragazzi, oggi domenica bella bella ricca tra collegamenti e soprattutto giochi, perché siamo o non siamo la radio che regala solo i migliori premi? Ovviamente sì. 06 89 28 996 il numero da chiamare per giocare insieme a me a Pensa Rapido. Il gioco lo conoscete, una domanda di cultura generale, tre

0: Pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo. Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
2: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Hai voglia di qualcosa di buono?
8: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
2: Dolcetto scherzetto?
1: Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: su Radio Globo.
1: Allora, chi era accanto a lei in macchina mi ha detto testualmente: falla facile, vediamo come se la cava. In cultura generale, la nostra Pamela. Ciao Pamela, buona domenica.
2: Ciao.
1: Senti, che mi stai combinando di bello oggi?
2: Sto guidando.
1: Ah, ecco, mi racconti, ti sei accostata, sì. Non voglio avere incidenti sulla coscienza, perché poi noi non paghiamo niente. Sia chiaro, va bene?
2: Sì.
1: Sì, va bene. Senti, sei pronta a rispondermi a una domanda, Pamela?
2: Va bene.
1: Va bene, dai, te la faccio sentire.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale vitamina è nota anche come vitamina del sole? Vitamina C, vitamina B12 o vitamina D?
0: Pensa rapido.
1: Dai.
2: La D.
1: La D, certo.
0: Pensa rapido.
1: Ovviamente la vitamina D, per un attimo. Hai tentennato, mi hai risposto sul gong, però ci siamo, cara Pamela. Quindi complimenti, dai, era facile, no?
2: Sì.
1: Oh, ok, meno male. Ti sento un po' tesa, Pamela. Stai tranquilla, però.
2: No.
1: È che stai concentrata, che stai guidando, la verità, dai. Dimmi la verità.
2: Sì.
1: Ma come sì? Ma no, ma non devi guidare, devi fermare.
2: No, ma
1: adesso
2: con il vivavoce.
1: Sì, vabbè. Ok. Allora, forze dell'ordine, non diremo cognome di questa persona, non riferirò niente, io non faccio lo snitch. Allora, senti Pamela, ti dico che ti porti a casa uno splendido cofanetto Canapando Lab, ti regaliamo questo cofanetto con tutti i prodotti cosmetici a base di canapa, come la crema emoliente, l'olio e soprattutto il balsamo antipuntura, che è un tocca sana perché ancora ci sono le zanzare, quindi direi che va più che bene. Che mi dici, Pamela?
2: Benissimo, grazie.
1: Grazie a te, ma dimmi una cosa, qual è la radio che regala solo i migliori premi, Pamela?
2: Radio Globo.
1: Certo.
0: Pensa rapido. On Radio Globo.
1: E adesso sono le 14:58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
5: E l'auto?
4: Quella soprattutto.
5: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
4: Perfetto, allora il divano può aspettare.
5: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM.
6: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se

in questa domenica si incontrano sport, eleganza e soprattutto solidarietà per l'edizione 2026 di Polo for Smiles in occasione delle finali del campionato italiano di polo. Questa peraltro, Marco, è un'edizione davvero speciale perché quest'anno la Federazione Italiana Sport Equestri festeggia ben 100 anni, infatti l'obiettivo è quello di regalare 100 nuovi sorrisi sostenendo Operation Smile, l'organizzazione

0: e soprattutto poi le premiazioni, ma anche si ballerà col DJ set di Radio Globo. Quindi Marco, noi ci riaggiorniamo più tardi, sempre qui dal Roma Polo Club, per l'edizione 2026 di Polo for Smiles. Ciao!
1: Ciao Jacopo, beh, avete sentito, giornata bella piena al Roma Polo Club. Se siete da quelle parti, mi raccomando, passate perché c'è sport, il messaggio è meraviglioso, l'iniziativa è splendida e poi soprattutto c'è il DJ set di Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Wake up! Good morning!
7: The morning show!
8: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show
10: on Radio Globo.
6: Sponsored by
11: Magicland.
12: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Torna Urban Land.

0: E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: È stato uno dei pezzi cult di quest'estate 2026, Ugel insieme a Ultra Nate, Moving to the Sun su Radio Globo.

0: Angie.
1: Ciao Marco, eccoci, siamo qua al forum di Confesercenti in Piazza del Popolo, un evento che va dal 9 al 14 ottobre, una manifestazione gratuita, aperta a tutti. Siamo qua per parlare del futuro delle nostre città e sono felicissima di passare la parola a Vincenzo Schiavo, vicepresidente di Confesercenti e imprenditore. Vincenzo, ti va di raccontarci che cosa stai facendo qua a Confesercenti, quali sono gli obiettivi?
2: Ma Confesercenti si è dato un punto di partenza, di incontro in questa piazza, Piazza del Popolo, che è una delle piazze più belle della città di Roma, quindi da qui parte questa città aperta. Per noi l'economia è aperta, è accoglienza, quindi Confesercenti sta oggi, in questi giorni, in questa settimana, regalando ai cittadini romani, ai turisti e ai tanti imprenditori questa grande opportunità, l'opportunità di condividere quello che sono gli obiettivi di Confesercenti. Uno dei grandi obiettivi di questo momento è la raccolta delle firme, che ci vede già grandi protagonisti, perché abbiamo raccolto la quantità di firme che servivano, ma abbiamo bisogno del massimo della forza, perché in questo momento le imprese, i cittadini, coloro che amano il territorio, coloro che amano le periferie, coloro che amano i borghi, devono dimostrare di esserci con la loro firma, dire al governo che hanno bisogno che su quel territorio ci sia vita, perché lì dove ci sono imprese c'è vitalità, lì dove ci sono imprese c'è sicurezza, lì dove c'è un imprenditore c'è il presidio di qualcuno che controlla, che è sul territorio, che dà vita e che dà sostegno a quel territorio. Per questo Confesercenti sta raccogliendo le firme, per questo Confesercenti ha fatto in modo che i 1000 uffici in Italia hanno potuto raccogliere le firme degli imprenditori, e stiamo chiedendo alle quasi 400.000 imprese che rappresentiamo di starci a fianco, di fare in modo di essere compatti, perché l'Italia può cambiare, ma può cambiare se veramente tutti quanti insieme ci crediamo e se tutti insieme raggiungiamo un obiettivo. L'obiettivo è quello di dimostrare al governo che c'è un'Italia che vuole un'Italia viva, che c'è un'Italia che vuole i borghi vivi, c'è un'Italia che vuole reagire contro la desertificazione, c'è un'Italia che ha bisogno che questi territori abbiano gli imprenditori e che gli imprenditori trovano soddisfazione ad essere presenti in questa magnifica Italia che oggi la stiamo rappresentando in Piazza del Popolo, una delle piazze più belle d'Italia.
1: Grazie.

0: mille, Vincenzo. Allora noi grazie, vi aspettiamo qua a Piazza del Popolo. Ciao Marco, a dopo.
1: Ciao Angie, ci sentiamo dopo allora.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 12 ottobre.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Gioca con me
4: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo.
4: Radio Globo.
6: Promotion.
1: Ragazzi, mi raccomando, ovunque potete segnatevelo, il 16 ottobre ci vediamo al nuovo McDonald's di Via della Pisana 473 per festeggiare ovviamente l'apertura con tutti noi di Radio Globo dalle 19.30 alle 21.30. Poi, se volete partecipare all'iniziativa, io ve lo dico, i primi che si iscriveranno al forum dedicato sul nostro sito radioglobo.it vinceranno un menù McDonald's e un gadget da ritirare il 16 ottobre dalle 19.30 alle 21.30 al nuovo locale. Ah, dimenticavo, i premi sono validi solo fino a esaurimento disponibilità, eh?
6: Wait for me, I'll be back.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: 15.37, quasi 15.38 sulla radio che suona solo le migliori.

0: TV. Siamo in TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Global TV.

Martin Garrix dall'anno scorso era Mad sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Cambiamo decisamente genere adesso. Da quest'estate arriva Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: chi può dirlo? No spoiler.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Riomare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato aperti intera giornata.
6: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
7: è Sentra.
6: Se la bolletta è semplice da leggere,
7: è Sentra.
6: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
7: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
6: L'energia in famiglia,
7: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
12: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
11: Ma l'aereo è tra 6 ore.
13: Cerchi una partenza davvero intelligente?
14: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 3 minuti alle 16 dall'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
16: E l'auto?
15: Quella soprattutto.
16: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
15: Perfetto, allora il divano può aspettare.
17: Romana Auto.
16: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale

0: Jacopo Saliani. Jacopino, com'è la situazione là?
1: Ciao Marco, rieccomi sempre dal Roma Polo Club, dove oggi si stanno incontrando sport e solidarietà. La giornata è quasi giunta al termine, in questo momento stiamo assistendo alle premiazioni degli atleti che hanno oggi partecipato ai tornei. Questa peraltro, Marco, è un'edizione veramente speciale, perché quest'anno la Federazione Italiana Sport Equestri festeggia 100 anni. Infatti l'obiettivo di questa giornata, l'obiettivo di Operation Smile, è regalare 100 nuovi sorrisi ai bambini e agli adulti nati con malformazioni del volto. Ci sono state tantissime attività, abbiamo anche assistito alla fanfara della Polizia di Stato, insomma una vera grande giornata di solidarietà. Tra pochissimo ci sarà anche il nostro DJ set, io sto per salire in console per concludere questa bellissima questo bellissimo pomeriggio divertendosi anche ballando. Quindi io ti ringrazio Marco, dal Roma Polo Club è tutto, ciao.
0: Ciao Jacopo, e allora buon DJ set anche e soprattutto per quelli che balleranno sotto la console capitanata da Jacopo Saliani.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
5: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
4: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
2: Wake up!
6: Good morning!
2: The Morning Show.
7: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Siete il mio appuntamento mattutino.
2: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
2: Sponsored by
10: Magicland.
11: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da 19,90 euro su magicland.it.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
15: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
14: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
14: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

qualche anno prima, nel 2015 invece pubblicò con Nicki Minaj questa Back Together. Era Robin Thicke, appena riascoltato sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso un'altra coppia, Marrakesh e Guè dall'Italia.

dalla colonna sonora anche di Natale a Miami, Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Attenzione, finale adesso. Su Radio Globo c'è anche Malcolm Todd.

0: Ciao Flami.
1: Eccoci, siamo ad Aperti, il forum Confesercenti del 2026, cittadini e imprese. E qui accanto a me ho Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti. Benvenuto Mauro.
2: Ciao Radio Globo, è un piacere stare con voi. La nostra associazione rappresenta più di 300.000 imprenditori. Sono idealmente qui con voi oggi in piazza. Siamo in attesa dei romani, potete vedere

0: Spettacoli, potete vedere iniziative, i confronti e quant'altro, ma più che altro noi vi aspettiamo perché teniamo molto alle città. Vorremmo che tutti sostenessero la nostra proposta di legge di iniziativa popolare che punta a rigenerare e a ripopolare le città di negozi, di bar, renderle vive, piene di luce. Romani, venite, vi aspettiamo. Un bacio a tutti.
1: Vi aspettiamo, Piazza del Popolo ovviamente è già gremita di persone, la manifestazione è iniziata il 9 di ottobre, si concluderà il 14 di ottobre con tante convention, si discute e appunto si sta a contatto con i cittadini e per far rivivere questi centri urbani che non vediamo l'ora. Insieme a te Mauro ricordo che stasera ci sarà il bellissimo spettacolo di Enrico Brignano alle 21:30, ci sarai?
0: Ci sarò e potete venire, tutti voi, vi aspettiamo.
1: Tutto completamente gratuito, quindi vi aspettiamo ad Aperti, il forum Confesercenti 2026. Ciao!
2: Ciao Flami, grazie mille a te, grazie mille ovviamente a Confesercenti, evento pazzesco, veramente.
3: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli in prevalenza sereni sul Lazio, con qualche innocua velatura solo di passaggio. Domani maggiore variabilità con delle nubi a tratti compatte che nel pomeriggio potranno dare luogo a qualche fenomeno sparso sui settori interni. Temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 24 gradi. Soffierà inoltre una vivace ventilazione di maestrale con mar Tirreno che risulterà mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
2: Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede con tutta l'energia e l'ironia che già conosci. I posti però sono a numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17. 7500.
3: Wait for me, I'll be back.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su B.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Young, questa però viene dall'anno scorso, One Thing su Globo. 16:52 appena scoccate di questa domenica 11 ottobre 2026, un'altra ora con me è finita e tra poco comincerà l'ultima ora da passare insieme in questa domenica pomeriggio barra sera, perché oramai ci stiamo avvicinando verso la sera. Dopo di me ovviamente ci sarà Angelica Baraldi a tenervi compagnia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da €115 al mese, 36 rate e anticipo €5.930. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale €13.104 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Oh, e tu quanto magni? Da Trattorie Magnaccioni, quanto te pare?
6: All you can eat di Cucina Romana a €25. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
5: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a €19.900 e Fiat 600 automatica a soli €21.600. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
0: Sono le 15, le 16:55 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
12: E l'auto?
11: Quella soprattutto.
12: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento.
11: Perfetto, allora il divano può aspettare.
12: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto, fino a €8.000 di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM,
14: streaming,
13: DAB
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
0: Ed inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 11 ottobre 2026. Buona

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Harry dal 2017, grande collab questa, eh? Era Fills, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori di Radio Globo. Mancava solo lui, quello che stiamo ascoltando in questo momento. Gli acuti in sottofondo sono suoi, Mr. Bruno Mars, la sua Oh My Soul.

0: io ve l'ho detto.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: C'è una novità in Spagna, la vogliamo dire subito, quella che riguarda insomma questo,
3: i tacos?
2: No, questo no. Congedo, perché è il primo sì. paese a farlo, no?
4: Sì, sì, beh, la Spagna, come avevamo detto, il paradosso della Spagna è che è stata incensata per molti motivi, una politica economica originale, diversa, anche coraggiosa, ma anche per altre iniziative, è diventata la prima nazione europea ad approvare un congedo per i dolori mestruali,
5: oh,
4: quindi fino a 5 giorni al mese.
3: Eh certo.
5: Ma da paura.
4: Certo. Sì,
5: incredibile,
4: sì.
5: Ma qui no.
2: Guarda Gambri, che vorrebbe essere donna tutta un tratto proprio, cioè,
3: no, allora un congedo per la prostatite? Scusa, ognuno ha le sue.
2: Ma non è che sì, ciclica.
3: Ma perché sempre le donne?
2: Ma
3: tutto
2: non è
3: per le
2: ciclica
3: donne?
2: La prostatite tutto, quando
3: no,
2: viene
3: non è ciclica,
2: peggio,
3: è cronica, è fissa, è stabile.
2: Vabbè, ho capito, però quando ti viene ti metti in malattia, non è che quelli invece insomma è un problema che ricorre di mese in mese.
5: Esatto, cioè tu hai il grappolo, per esempio.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Hai voglia di qualcosa di buono?
7: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
13: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
14: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
13: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
14: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
15: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: 17:20 spaccate di questa domenica 11 ottobre 2020.

0: data, quindi il primo o la prima di voi che riesce a prendermi prendere la linea e darmi la risposta corretta in 4 secondi di tempo si porta a casa un gran bel premio. 0689 28 996, il primo che chiama gioca insieme a me a Pensa Rapido.
1: Pensa Rapido, rapido tra poco su Radio Globo. Sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19 tutto bloccato live dal concessionario Leonori in via Appia chilometro 17 500. Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
2: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano, è usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo

0: sconto. Un cashback da prendere al volo.
1: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: nostro Andrea. Ciao Andre, buona domenica.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti, che mi stai combinando di bello?
1: Sono andato a casa di amici.
0: Ah, ecco, vabbè, per passare una domenica tranquilla. Ma il tempo fuori com'è? Perché io non ho visto. Ho visto che c'era un po' di sole prima, ma adesso è tranquillo, sì, non è che sembra tutto tutto un botto. Ok,
1: no,
0: meno male.
1: Assolutamente
0: no. Meno male. Allora posso allietarti ulteriormente questa domenica se mi dai una risposta esatta in 4 secondi di tempo. Sei pronto?
1: Vai.
0: Vai, te la faccio sentire.
2: Ora. Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale attrice interpreta Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada? Glenn Close. Meryl Streep o Helen Mirren?
2: Pensa rapido.
0: Dai.
1: Helen Mirren.
0: Ma no!
2: Non hai risposto correttamente. Game over.
0: Avevi detto la M ed era giusta. Era Meryl Streep. Andrea,
1: lo stavo dicendo.
0: Non, le scuse non le accettiamo, va bene? No, sto scherzando, Andrea, ovviamente. Ma non ti hanno mai obbligato, cioè, quando magari, poi questo parliamo del Diavolo Veste Prada, che è del 2005-2006, è stato fatto 20 anni prima di quello che è uscito quest'anno, il Diavolo Veste Prada. Come?
1: Sai quante volte l'ho visto?
0: Ma come? Ma allora è gravissimo. Stasera rewatch di tutte e due, allora, per rimediare. Non so chi ti punirà, non so se sei fidanzato, magari la tua ragazza ti può punire, io te lo dico.
1: Sì, mia moglie,
0: tua moglie ti punirà sicuramente. Senti Andrea, grazie per aver giocato con noi, ma mi devi dire una cosa, qual è la radio che suona solo le migliori e se mi sbagli questa ti punisco io,
1: Ovviamente Radio Globo.
0: Certo!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

0: perché dobbiamo venire a lavorare?
1: No, no, no, io vi dico uscite, perché almeno poi la sera io esco e trovo parcheggio. E non sto fino alle 3 di notte a cercare parcheggio. E questa quello, è una frecciatina al mio
0: quartiere. Quello è un vero incubo. Io ci penso ogni sera chi deve cercare parcheggio così.
1: Però c'è il box out, a cazzo ne frega. Diciamole le cose. Va bene, dai. Oh, stiamo in ritardissimo. Vi lascio nelle buonissime mani di Angelica Baraldi fino alle 22. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto. Non mi resta che farvi bye bye, ma ci risentiamo il prossimo weekend. Buon lavoro, Angie. Ciao. Ciao.
2: Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
3: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
2: Hai qualcosa da segnalare? Dillo a Radio Globo.
3: Radio Globo. Vai sul sito radioglobo.it e compila il form per inviare la tua segnalazione.
2: Ci recheremo sul posto per dare luce a quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Dillo a Radio Globo. Un filo diretto tra i cittadini e la città.
3: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia,
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 club e pandina hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
13: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
15: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
14: Ma l'aereo è tra 6 ore.
15: Cerchi una partenza davvero intelligente.
16: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: 18 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare: il telefono, il divano, le abitudini.
19: E l'auto?
18: Quella soprattutto.
19: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days, fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
18: Perfetto, allora il divano può aspettare.
20: Romana Auto.
19: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.
2: Globo TV.
0: Ma buona Buonasera, buona domenica 11 ottobre da Piazza del Popolo. Mi sono teletrasportata qui in studio. Io sono Angelica Baraldi, staremo insieme fino alle 22. Ripartiamo con Amica.

sicuramente molto intimo, molto personale, che parla di guarigione, di costruire la fiducia in se stessi dopo una rottura e soprattutto di imparare a camminare di nuovo da soli. Sono regole che secondo me dovremmo tutti ricordarci molto bene. Era Olivia Dean con Baby Steps. Ora torniamo a un pezzo che è uscito più di 10 anni fa. C'è

uguali. Tu Giac Armanio, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, non al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: c'era caldo, stavamo in canotta, dai, ve lo giuro, sembrava fosse arrivato l'autunno, ma poi ha fatto 10 passi indietro. Dai ragazzi, raccontatemi un po' cosa avete fatto di bello oggi, mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp, voglio sapere come avete sfruttato questa bellissima giornata di sole. Vi aspetto al 393 777 7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Stiamo producendo un'app che si chiama Io Puglia, che è per il telefono, e quindi tu potrai gestire il pugliese vicino a te
3: da remoto,
2: tramite l'app da remoto, e vedere un attimo come
0: spostamenti,
2: per avere un'idea, insomma, no?
3: Certo,
2: la tracciabilità del pugliese.
3: 06 89 28 996, andiamo al telefono, ragazzi. C'è Palma.
4: Palma, mi chiamo Palma, tipico nome pugliese. Sono tarantina, sono qui a Roma dall'87, non mi sento assolutamente di aver contaminato Roma, anche perché io sono una pugliese che non mangia pesce, lo odio il pesce, e va sicuro che Roma è senz'altro migliorata in nella cultura, nella gastronomia.
3: Cioè, grazie ai pugliesi? Grazie ai pugliesi,
4: no,
3: Palma?
4: No, io no, no, no, no, no. Io non dico grazie ai pugliesi. No, io non mangio pesce, ma penso che come me tanti altri.
2: Non lo so. Dalle statistiche, invece, vedendo le insomma, il consumo pro capite di polpo di un barese.
4: Ho capito, insomma, ma non è che tutta la Puglia è venuta qua a Roma per togliermi il pesce da dentro al piatto.
2: No, è che non glielo puoi togliere, capito? Cioè,
4: noi non lo vogliamo proprio togliere.
2: La loro risorsa. E quindi se sono abituati così, vengono tendenzialmente,
4: normale,
2: con tutta la buona volontà,
4: cioè, abituati tendenzialmente a mangiare pesce, o comunque
3: portatelo,
2: no,
4: va bene, sì, è sicuro, polpi, guarda, se vado polpi, giù
3: quei polpi, su, i polpi sulle
2: la
3: spalle,
2: la consumanza dei polpi
3: piano piano, capito, vengono su.
1: Tutto Bloccato torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120 tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
11: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: più di 4 anni finalmente tornata con un nuovo progetto musicale, lo stavamo aspettando da tanto tempo. Il nuovo album uscirà il 27 novembre. Alziamo volume per Elisa con Kintsugi.

0: Marcos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani di nuovo un po' di variabilità sul Lazio per il passaggio di un minimo di bassa pressione in quota, responsabile però di piogge più probabili sulla parte adriatica. Comunque sul Lazio una giornata con cielo poco o il più parzialmente nuvoloso, qualche rapida pioggia non l'escludiamo durante il pomeriggio, specie sulle zone interne montuose, altrove invece andrà meglio. E martedì subito torna l'alta pressione, sarà una giornata di martedì e poi anche una metà settimana con il bel tempo su tutta la regione, cielo sereno poco nuvoloso e clima gradevole di giorno. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo Promotion.
3: Allora ragazzi, segnatevi subito questa data, 16 ottobre, perché dalle 19.30 alle 21.30 noi di Radio Globo festeggeremo l'apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Un nuovo locale con servizi digitali, Mac Caffè, Mac Delivery e per i più piccoli ci sono anche giochi e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Ma c'è anche una sorpresa, i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono un menù McDonald's e un gadget da ritirare direttamente nel locale il 16 ottobre, dalle 19.30 alle 21.30. I premi sono disponibili fino a esaurimento, quindi andate subito sul sito, vi aspettiamo!
4: Wait for me, I'll be back.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park. Ogni weekend fino al 1 novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: WhatsApp.
1: Noi siamo andati a Vetralla a comprare le palline di Natale.
0: Ma come? Ma come le palline di Natale? Ma di già! A parte che devo confessare che sono dovuta andare a cercare dove si trova Vetralla, scusate la mia ignoranza, ho visto che si trova sotto Viterbo, vicino al lago di Vico, quindi vi siete fatti anche un bel po' di strada per raggiungerlo. Comunque, io dico, ma stiamo già pensando a Natale? Cioè, siamo arrivati a questo momento? Ora faccio una domanda a tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento. Quanti come il nostro amico stanno già pensando alle decorazioni natalizie? Voglio proprio fare un sondaggio insieme a voi, perché a me sembra lontanissimo quel periodo. Dai, mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500. Wait for me,
2: I'll be back. Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Wake up! Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
8: On Radio Globo.
5: Sponsored by
9: Magicland.
10: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
11: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
12: Torna Urban Land Tattoo Expo Roma, l'evento che porta la cultura tattoo nel cuore della capitale. Nuova location, Ippodromo delle Capannelle. Più di 500 tatuatori internazionali pronti a lasciare il segno. Giovedì 8 ottobre, Tattoo Party. E poi 9, 10 e 11 ottobre, live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
0: 18:54 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
14: E l'auto?
13: Quella soprattutto.
14: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
13: Perfetto, allora il divano può aspettare.
14: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
15: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
0: Ma buona domenica ragazzi, siamo all'11 ottobre ma sembra quasi l'11 giugno, mamma mia, godiamoci appieno questo caldo finché c'è.

l'abbiamo conosciuta con la hit Snap, con cui aveva fatto anche un featuring con Alfa. Io mi ero innamorata di quella canzone, ma come d'altronde mi sono innamorata anche di questa. Mi sembra un po' stile anni 2000, quindi mi piace tantissimo. Rosaline con Music I Love su Radio Globo.

0: voce che fa emozionare, che fa venire i brividi, quella di Luis Capaldi con Survive su Radio Globo. E questo è un singolo che è molto importante per lui, per Luis Capaldi, perché segna proprio il suo ritorno dopo un periodo di pausa durato circa 2 anni, più o meno dovuto a problemi di salute per la sindrome di Tourette. Ma la bella notizia è che è finalmente tornato a cantare, a esibirsi live. Infatti lui non ha annunciato il suo ritorno tramite ad esempio un post sui social, come magari fanno in tanti, ma si è presentato direttamente sul palco di Glastonbury Festival cantando questo pezzo.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
2: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
3: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
4: E io sono Roberto Marchetti.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
4: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
3: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
2: Tutto bloccato, live.
1: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
2: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Nei supermercati Dem.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da Carlovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.

0: Harry Styles come cantante solista di grande valore, di grande talento. Pensate che gran parte delle sessioni di scrittura e di registrazione dell'album di debutto è avvenuta in uno studio di registrazione appunto in Giamaica, lontano da tutti e da tutto. Si era completamente isolato per dedicarsi proprio al 100% a questo nuovo album.
1: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19,
2: tutto bloccato, live
1: dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17 500.
2: Scopri come partecipare sul sito radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta come avere.

0: riceverla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: radioglobo.it, oppure se siete a casa, quindi non siete in giro in macchina eccetera, ma siete a casa con un dispositivo Alexa, basta dire: Alexa, riproduci Radio Globo. Radio Globo Promotion. Segnati la data, sabato 17 ottobre dalle 16 alle 19, una puntata speciale di Tutto Bloccato in diretta da Leonori. Roberto e Roberta Marchetti ti aspettano a Ciampino per l'inaugurazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500. Wait for me,
1: I'll be back. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ah, oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
3: All you can eat di Cucina Romana a 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
2: Ah, oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venì per niente.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. T-Roc e T-Cross scontati fino al 28%. 500 Club e Pandina Hybrid da 199 euro al mese. Anticipo zero. ValentinoAutomobili.it.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: 19:56 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
10: E l'auto?
9: Quella soprattutto.
11: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
9: Perfetto, allora il divano può aspettare.
11: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
0: Buona domenica 11 ottobre, ormai ci stiamo avvicinando all'orario della cena, mi sta venendo anche una certa fame. Meglio alzare il volume della radio, io sono Angelica Varaldi.

profonda del cantautore genovese Brescia, un po' un incontro di due mondi, è riuscito benissimo perché infatti è diventato fin da subito un tormentone radiofonico. Sono le 20.07 qui sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Torniamo al 2001

0: siete qui.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Senti, fantastici, ma
3: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito. Sposata, tuo marito, ecco,
2: a lui piacevo così.
3: A lui piacevi così. Sai che, sì. Beh, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
2: Sì, lui era pure contrario.
4: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
2: Ma non mi interessa.
5: No, brava.
4: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita, esatto. Del marito, no, non gli interessa.
3: Brava. Il marito però viene ultimo. Senti, allora, aspetta, veniamo anche però alle questioni. Quanto viene a costare un po' tutto?
2: 8.000 euro.
3: 8.000 euro. Che pagherai tu o pagherà lui?
2: No, me le pago da sole.
3: Ah, da sole? No, perché non può mettere nemmeno bocca, cioè voglio dire, almeno insomma, sai, se contribuisce.
2: No, così è tutta roba mia.
3: Ah, okay.
5: Beh, però brava. Caspita, è un bel impegno, non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
1: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
7: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
6: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequipa.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero EcoG 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
10: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
0: Arriva il brano che funge da pilastro e lead single per il primo e attesissimo album di Usual, chiamato 21, un album incredibile. Carichiamoci come si deve con Moving to the Sun.

UK Garage britannico. Qui siamo tornati al 2005, un bel throwback all'inizio degli anni 2000. Non so voi, ma io ho dei periodi dove sento proprio il bisogno di ascoltare playlist anni 2000-2010. È quasi un'esigenza per me, ovviamente pezzi come All The Way sono sempre presenti.

0: numero 06 892 8996 e gioca.
1: E gioca.
0: Pensa rapido. On Radio Globo.
1: E ci siamo, siamo pronti per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Allora, come funziona il Pensa Rapido? È molto semplice. Io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta e solamente 4 secondi per rispondere. Quindi dovete essere rapidissimi a chiamare lo 06 892 8996, ma soprattutto velocissimi a darmi la risposta corretta. Quindi siete pronti a chiamare? A partire da... pronti? Ora!
0: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani di nuovo un po' di variabilità sul Lazio per il passaggio di un minimo di bassa pressione in quota, responsabile però di piogge più probabili sulla parte adriatica. Comunque sul Lazio una giornata con cielo poco o il più parzialmente nuvoloso, qualche rapida pioggia non l'escludiamo durante il pomeriggio, specie sulle zone interne montuose, altrove invece andrà meglio. E martedì subito torna l'antipressione, sarà un minimo di bassa pressione in quota, responsabile però di piogge più probabili sulla parte adriatica. Comunque sul Lazio una giornata con cielo poco o il più parzialmente nuvoloso, qualche rapida pioggia non l'escludiamo durante il pomeriggio, specie sulle zone interne montuose, altrove invece andrà meglio. E martedì

0: Perché dalle 19.30 alle 21.30 noi di Radio Globo festeggeremo l'apertura del nuovo McDonald's in via della Pisana 473. Un nuovo locale con servizi digitali, Mac Caffè, Mac Delivery e per i più piccoli ci sono anche giochi e la possibilità di organizzare feste di compleanno. Ma c'è anche una sorpresa: i primi che si iscrivono al form su radioglobo.it vincono un menù McDonald's e un gadget da ritirare direttamente nel locale il 16 ottobre, dalle 19.30 alle 21.30. I premi sono disponibili fino a esaurimento, quindi andate subito sul sito, vi aspettiamo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
4: BMW serie 1, chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: per giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido, ma andiamo subito al telefono perché c'è Patrizio. Ciao Patrizio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Allora, come stai? Che stai facendo di bello questa domenica sera?
1: Allora, siamo quasi arrivati a casa, veniamo da Pomezia.
0: Ah, avete fatto una gita? Ah, beh, allora, oggi c'era una giornata stupenda, avete fatto proprio bene. Dai, spero di migliorarvi ancora di più questa giornata e questa serata. Andiamo diretti con la domanda, in bocca al lupo!
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale pilota ha conquistato il suo primo titolo mondiale di Formula 1 nel 2021? Lewis Hamilton. Charles Leclerc. O Max Verstappen?
2: Pensa rapido.
0: Dai!
1: Il terzo!
0: Mi sento male! Verstappen! Bravo! Risposta corretta, ma sei andato un po' a fortuna? Dimmi la verità. Dai! Sono contenta, allora sono felicissima di dirti che ti porti a casa un cofanetto Canapando Food, quindi è un gustosissimo cofanetto con i prodotti alimentari derivati dalla canapa, tra cui birre, taralli, tisane e tanto altro. Sei contento, Patrizio?
1: Ah, interessante.
0: Non è male.
1: Non è male, da provare.
0: Esatto, poi mi farai sapere. Patrizio, adesso urlami a gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi.
1: Solo Radio Globo.
0: Vamos.
2: Pensa rapido on Radio Globo.

sicuramente avevamo bisogno di questa energia rock, ma è anche giusto poi rilassarsi un momento e godersi questa bellissima domenica sera. Arriva anche l'ultimo singolo appena pubblicato da Sienna Spyro, si chiama Great Expectations su Radio Globo.

0: be back.
1: Hai voglia di qualcosa di buono?
2: Da Mancini in Forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in Forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato aperti intera giornata.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
9: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
10: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
9: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente.
12: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Sono le 20:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Sto facendo una lista delle cose che devo cambiare. Il telefono, il divano, le abitudini.
15: E l'auto?
14: Quella soprattutto.
15: Allora aspetta, dal 23 ottobre al 1 novembre ci sono i Romana Days. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento.
14: Perfetto, allora il divano può aspettare.
15: Dal 23 ottobre al 1 novembre arrivano i Romana Days di Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming.
16: Dab.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
13: E di nuovo buona domenica sera anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi. Diamo inizio alla nostra ultima ora insieme. Sul volume per l'ultima di Miley. Solo le

0: bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
2: Che vuoi, Caselli? Oh. Che mi sbracci? Che c'era, dovevo far partire una sigletta.
3: Ho capito, c'è anche la mia di ora, cioè non è che c'è soltanto la tua, c'è anche la mia ora. Se possiamo fare
2: io
3: l'ora
2: la tua
3: fatta.
2: Ora, spero arrivi presto. Guarda, quando insisti così,
4: no, la capisco perché ovviamente avrà preso accordi con i suoi sponsor, quindi devono passare, no?
3: Ma sì, abbiamo delle scadenze.
2: Senti, ormai parla come Vasco dopo che la... Allora, va bene, andiamo con le tue scadenze, andiamo con l'ora è fatta, su.
3: Sono le 16.
2: Ma no,
3: 16.
2: Non fa niente.
3: Ma 16 cosa? Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è che non devo dire? Vabbè, se me lo dite non lo dico mica, eh. Oh.
5: L'ora è fatta e offerta da...
6: Ciao, sono Enrico Ladri. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? Vai su noirubiamoauto.it e trova la tua auto scippata. Tra più di 6.000 auto smembrate potrebbe esserci anche la tua, ma in una nuova veste. Quei cerchioni ammaccati? Ora sono degli orecchini vintage. Quel cofano martellato? Ora potrebbe essere una cucina a gas. O, perché no, una protesi d'anca satinata verde. Scopri quanto vale la tua auto. Riconoscila tra mille. Noirubiamoauto.it. Da 30 anni la tua auto la scippiamo noi.
1: Tutto bloccato.
5: Torna domani
1: dalle 16 alle 19
5: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
8: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
7: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
10: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: creazione della nuova sede, con tutta l'energia e l'ironia che conosci. I posti però sono numero chiuso, quindi iscriviti subito compilando il form su radioglobo.it e per i primi iscritti un gadget in regalo. Sabato 17 ottobre in diretta da Leonori a Ciampino in via Appia, chilometro 17.500.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Al Luneur Park sta succedendo qualcosa di strano. Dal 3 ottobre al 1 novembre il parco divertimenti più antico d'Italia si trasforma. È Halloween al Luneur Park. Giostre, zucche e brividi per tutta la famiglia. Ogni weekend dalle 10 alle 19. E sabato 31 ottobre arriva la notte di Halloween. Aperti fino alle 23.
5: Dolcetto scherzetto.
4: Luneur Park, Roma Eur, biglietti su luneurpark.it.
0: Le 21.36 di questa domenica 11 ottobre, io sono Angelica Baraldi. Abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima dei The Bauza.

con l'obiettivo di replicare il miracolo che era accaduto con Rather Be, un brano che aveva avuto un enorme successo, però anche questo non era stato da meno. Ora arriva una grandissima collaborazione nata tra Marracash e Gué Pequeño. Questa è Casini.

0: weekend, perché purtroppo Roby sta male, quindi noi ci risentiamo domani dalle 10 alle 14, poi ci sarò anche io anche martedì, sempre 10-14, quindi ragazzi non mi resta che salutarvi, augurarvi una bellissima serata, buonanotte dall'Angie, è tutto, a domani.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Tonno Riomare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
8: Torna Urban Land

0: Arti. E poi 9, 10 e 11 ottobre live show e tantissimo street food. Ippodromo delle Capannelle, Roma. Acquista il tuo biglietto su www.urbanland.it.
1: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
2: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
1: Ma l'aereo è tra 6 ore.
2: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Partiamo da quale misura?
2: Una terza.
1: Beh, insomma,
2: cioè, adeguata.
1: Ma però parti allora, bene, perché no, vuoi aumentarlo?
2: No, che parto da
1: riduzione.
2: Una terza magari.
1: Una
2: terza stavo bene così.
1: Infatti, perché insomma mi sembra già un buon punto di partenza, anzi per alcuni è proprio un punto d'arrivo. E invece parti da che misura?
3: Hai presente le orecchie di un cocker?
4: Da una prima tristissima.
2: No, le orecchie del cocker,
4: Cioè, una prima le orecchie del cocker è terribile, cioè una combo inguardabile.
1: E lo fai perché non ti fa stare bene questa roba?
2: Sì.
1: Non ti senti bene con te stessa?
2: In realtà volevo farlo da 20 anni, solo che la paura ha sempre avuto il sopravvento.
4: Qual è la cosa che non ti piace principalmente? La cosa che hai sofferto di più con questo seno piccolo?
2: Le prese in giro, adesso si parla di bullismo.
4: Ma veramente?
1: Dai, ancora così, ancora prendono in giro?
2: No.
1: Che ti dicono?
2: No, non mi prendono più in giro, ormai sono io che faccio le battute. Nel senso,
4: vabbè, che ti dicevano? Altri.
5: C'hai due schiene,
1: la solita cosa.
2: Tavola da surf, ma di tutto e di più.
4: E t'ha fatto
2: tavola
4: stare
2: da surf
4: male.
2: Era proprio il top del top, diciamo, mi ha seguito per tutte le scuole medie.
1: Hai preso da tuo padre, t'hanno mai detto?
2: Penso di sì, però.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G 120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nella giornata di domani di nuovo un po' di variabilità sul Lazio per il passaggio di un minimo di bassa pressione in quota, responsabile però di piogge più probabili sulla parte adriatica. Comunque sul Lazio una giornata con cielo poco o al più parzialmente nuvoloso, qualche rapida pioggia non l'escludiamo durante il pomeriggio, specie sulle zone interne montuose, altrove invece andrà meglio. E martedì subito torna l'antipressione, sarà una giornata di martedì e poi anche una metà settimana con il bel tempo su tutta la regione, cielo sereno poco nuvoloso e clima gradevole di giorno. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Turno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo.

0: Just turn it up
1: and turn it on. Degrado, disservizi, istituzioni che non rispondono.
2: Un problema che colpisce te, la tua città e il tuo quartiere che da tempo non viene risolto.
1: Hai qualcosa da segnalare?

0: quello che rimane per troppo tempo nell'ombra. Il Radio Globo, un filo diretto tra i cittadini e la città.
1: Per risolvere insieme i problemi di tutti i giorni.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
4: Ad ottobre da AutoEquip un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, anche in contanti.
3: La più ampia scelta di tutte le marche. A super prezzo AutoScout 24.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49 TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria AutoEquip.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Visto che dici che ti sei risentito tutte le registrazioni, hai fatto questi confronti, quali sarebbero secondo te le differenze? Cioè, cosa non ti torna?
2: Il suo accento adesso è troppo diverso, non sento più il vero filippino dentro, adesso è soltanto una coppia.
3: Veramente gli sta cacciate Spank, ma
4: non lo so, Chris, dai dei dettagli, visto che lui si è andato a sentire.
3: Allora, dove sei andata io papà Torea? Ricordi?
2: No, sei finto.
3: Allora tu non cazzo sentito mai.
1: Io mi immagino lui coi post-it al muro che si prende appunti tra una registrazione e l'altra di Chris.
4: Sì, foniche. Con le foto.
5: Ma dimmi, se io devo andare a litigare pure. Ma che cazzo me lo doveva dire?
6: Talmente tanto sveglio questo che Roberto gli ha detto... Forse perché lo sentite al telefono? No, sempre da radio.
7: A treno! Ho visto il volo, eh!
8: Sono più falsi di Giuda questi di Radio Globo. Macchina puritani, sono così pazzi.
9: Questo Costantino sarà un amico del Benone, sarà una sesta Peroni. Visti i mostri.
10: Oh, questo non è Chris. Questo è un Chris Tere. Questo è un Chris clonato male.
0: Tutto bloccato.
11: Torna domani.
0: Dalle 16 alle 19.
11: Solo su
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Hai voglia di qualcosa di buono?
13: Da Mancini in forno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Pane fragrante, pizza appena sfornata, supplì, specialità salate, dolci irresistibili e piatti della tradizione romana. E se hai una festa, una cerimonia o un evento aziendale, pensa anche al catering Mancini. Mancini in forno. Tradizione, qualità e gusto ogni giorno. Cerca il punto vendita più vicino e scopri tutte le specialità su fornomancini.it.
14: Come sempre, da Dem Supermercati la convenienza non manca. Dal 2 all'11 ottobre arriva anche il sottocosto. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Wake up! Good morning! The Morning Show.
15: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
11: On Radio Globo.
0: Sponsored by
17: Magicland.
18: A Magicland arriva il più grande Halloween del centro-sud Italia. Dal 3 ottobre al 1 novembre vivi Halloween Horror e Halloween Family. Esperienze da brivido, spettacoli, parate e divertimento per tutti. Il 24 e 31 ottobre, notti della paura fino a mezzanotte. Biglietti da €19,90 su magicland.it.
19: Torna Urban Land.

Questa è la radio che suona. Only the hits. Radio Global.

0: 10 migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 12 ottobre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con me
1: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: Questa è la radio che suona.
2: Sono le migliori.
1: Radio Globo.

0: Sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, tutto bloccato è live.
1: Dal concessionario Leonori in via Appia, chilometro 17.500.
2: Ciao ragazzi, sono Roberto Marchetti.
3: E io sono Roberto Marchetti.
2: Mi raccomando, vi aspettiamo per un super happy hour tra birra, musica e tutto bloccato.
3: Finalmente live, così ci conosciamo, però mi raccomando, andate sul sito di radioglobo.it e iscrivetevi al form.
2: Perché i primi che si iscrivono avranno la possibilità di vincere il boccale di birra di tutto bloccato.
1: Tutto bloccato, live.
0: Ti aspettiamo sabato 17 ottobre, dalle 16 alle 19, dal concessionario Leonori, in via Appia, chilometro 17.500.
1: Se è tutto bloccato, questa volta è colpa nostra.
4: Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Oh, e tu quanto magni? Da Trattoria i Magnaccioni, quanto te pare?
7: All you can eat di Cucina Romana, 25 euro. Antipasti, primi, secondi e contorni, acqua e vino, tutto compreso. Ci trovi alla Rustica, via Alessandro Castelli 54 e a Formello, via Roma 82.
6: Oh, e ricordate, vi è affamato, se no non c'è venire per niente.
8: Dolcetto o scherzetto? Halloween è a Luneur Park, ogni weekend fino al 1° novembre e sabato 31 aperti fino alle 23. Luneur Park, Roma Eur. Biglietti su luneurpark.it.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: infamy. I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: la vita.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Stiamo producendo un'app che si chiama Io Puglia, che è per il telefono, e quindi tu potrai gestire il pugliese vicino a te
3: da remoto,
2: tramite l'app da remoto, e vedere un attimo come
4: spostamenti.
2: Per avere un'idea, insomma, no?
3: Certo.
2: La tracciabilità del pugliese.
3: 06 89 28 996. Andiamo al telefono, ragazzi. C'è Palma.
5: Palma, mi chiamo Palma, tipico nome pugliese.
3: Oh.
5: Sono tarantina, sono qui a Roma dall'87. Non mi sento assolutamente di aver contaminato Roma, anche perché io sono una pugliese che non mangia pesce. Lo odio il pesce. E va sicuro che Roma è senz'altro migliorata in nella cultura, nella gastronomia.
3: Cioè, grazie ai pugliesi? Grazie ai pugliesi,
5: no,
3: Palma?
5: No, io no, no, no, no. Io non dico grazie ai pugliesi. No, io non mangio pesce, ma penso che come me tanti altri.
2: Non lo so. Dalle statistiche, invece, vedendo insomma, il consumo pro capite di polpo di un barese.
5: Ho capito, insomma, ma non è che tutta la Puglia è venuta qua a Roma per togliermi il pesce da dentro al piatto.
2: No, è che non glielo puoi togliere, capito? Cioè,
5: no, no, ma noi non lo vogliamo proprio togliere,
2: la loro risorsa. Non è e quindi se sono abituati così, ventero tendenzialmente con tutta la buona volontà,
5: cioè, abituati tendenzialmente a mangiare pesce, sì, o comunque
3: però portatelo,
2: no,
5: va bene, sì, è sicuro, polpi, guarda, se vado
3: polpi,
5: giù
3: quei polpi su, i polpi sulle
2: la
3: spalle,
2: la transumanza dei polpi
3: piano piano, capito, vengono su.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Fantastici,
2: e il tuo, non so se sei fidanzata, marito. Sposata, tuo marito, ecco,
1: a lui piacevo così.
2: A lui piacevi così. Sai che, sì. Beh, ormai dopo tutto questo tempo, insomma.
1: Sì, lui era pure contrario.
3: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
1: Ma non mi interessa.
2: No, brava.
3: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita, esatto, del marito, ma non gli interessa.
2: Questo tempo, insomma.
1: Sì, lui era pure contrario.
3: Ecco, non hai paura di non piacergli più adesso?
1: Ma non mi interessa.
2: No, brava.
3: Sei interessata dei commenti di tutti, esatto, nel mondo, nella sua vita, esatto, del marito, non gli

0: Ma sai, se contribuisci.
1: No, così è tutta roba mia.
0: Ah, ok.
2: Beh, però, caspita, è un bell'impegno. Non hai pensato magari intanto a spenderne la metà e farne una?
3: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!